curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: Da Euronic Stufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo, dunque anche sulla Campania, questo mercoledì 19 agosto, il tempo si presenta e mantiene asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, temperature massime in diverse località comprese fra i 28 e i 33 gradi. Caldo ancora sì che si farà sentire anche nella notte, soprattutto lungo il comparto costiero, con valori minimi localmente non inferiori ai 26 gradi. Per il resto, ventilazione debole o assente, mare di conseguenza quasi calmo, sotto costa ed anche a largo. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app gratuita Trebi Meteo.

Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
1: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti. Avanti.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio, zia, a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
3: 000 Cerciello Auto.
2: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Save the Date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto o non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Entrata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola.

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Vincenzo Perna. In apertura, oltre 3 milioni e mezzo di prodotti non sicuri e dannosi per la salute sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli. I militari hanno controllato 3 esercizi commerciali nel quartiere San Lorenzo. La merce, soprattutto di articoli di bigiotteria e altri accessori, tra cui perline, decorazioni per capelli e per unghie, era esposta per la vendita in violazione degli obblighi informativi essenziali, inclusi quelli in tema di sicurezza, composizione e qualità dei prodotti. I 3 responsabili di origini bengalesi sono stati segnalati per l'avvio delle procedure per le sanzioni amministrative previste dal codice del consumo. Ancora cronaca, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli sono intervenuti in piazza Garibaldi nei pressi della filiale di una nota banca dove poco prima una persona aveva tentato di forzare la sala ATM lanciando un San Pietrino contro il vetro. Grazie alle immagini di videosorveglianza acquisite dall'istituto bancario, il soggetto è stato rintracciato a poca distanza. Durante l'operazione di identificazione e fermo, l'uomo ha opposto resistenza provocando il ferimento di 3 agenti che sono stati costretti a ricorrere a cure mediche presso l'ospedale Pellegrini. Il fermato è risultato essere un cittadino extracomunitario di 33 anni che è stato tradotto presso la casa circondariale di Poggioreale in attesa di giudizio. Sempre cronaca, ancora una volta il parcheggio di un ospedale diventa il teatro di spaccio. Succede questa volta a Pozzuoli, nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno pattugliato le vie della città quando di notte notano un uomo che arriva a bordo di uno scooter alla guida un 46enne, già noto alle forze dell'ordine. Il suo atteggiamento non convince, va controllato e alla vista dei militari il 46enne prova a liberarsi di qualcosa, un piccolo contenitore cilindrico. I militari lo recuperano e lo aprono. Dentro 12 dosi di cocaina già suddivise pronte per la vendita. Arrestato per detenzione di droga, fini di spaccio e ora in carcere in attesa di giudizio. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Napoli prosegue gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato in programma sabato a Marassi contro il Genoa. Unico dubbio di formazione è il ballottaggio tra Spinazzola e Olivera sulla corsia difensiva di sinistra, mentre in avanti Allison favorito su Lang insieme a Politano dietro a Hojlund. Tanto sul mercato gli azzurri annunciano l'arrivo di Costantino Favasuli e questa mattina il difensore francese va di Achille a Villa Stewart per le visite mediche. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, ora il meteo.
0: Kiss Kiss Napoli meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo questo mercoledì sulla Campania. Il tempo torna ad essere asciutto e ben assolato, con caldo in lieve accentuazione. Soprattutto nell'entroterra le temperature massime più elevate, attorno ai 33-34 gradi, si farà sentire anche nella notte, con valori minimi sulla costa non inferiori ai 26 gradi. Domani non sono attesi cambiamenti, il tempo sarà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Anche le temperature non subiranno variazioni significative, al più avremo un rinforzo della ventilazione. Dettagli maggiori sull'app gratuita Trebi Meteo.

0: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
1: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
2: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoli.

0: a Salerno.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli sono intervenuti in piazza Garibaldi nei pressi della filiale di una nota banca, dove poco prima una persona aveva tentato di forzare la sala ATM lanciando un San Pietrino contro il vetro. Grazie alle immagini di videosorveglianza acquisite dall'istituto bancario, il soggetto è stato rintracciato a poca distanza. Durante l'operazione di identificazione e fermo, l'uomo ha opposto resistenza, provocando il ferimento di 3 agenti che sono stati costretti a ricorrere a cure mediche presso l'ospedale Pellegrini. Il fermato è risultato essere un cittadino extracomunitario di 33 anni che è stato tradotto presso la casa circondariale di Poggioreale in attesa di giudizio. Ancora cronaca, ancora una volta il parcheggio di un ospedale diventa il teatro di un spaccio. Succede questa volta a Pozzuoli, nel parcheggio dell'ospedale Santa Maria delle Grazie. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli stanno pattugliando le vie della città quando di notte notano un uomo che arriva a bordo di uno scooter alla guida un 46enne già noto alle forze dell'ordine. Il suo atteggiamento non convince, va controllato e alla vista dei militari il 46enne prova a liberarsi di qualcosa, un piccolo contenitore cilindrico. I militari lo recuperano e lo aprono. Dentro 12 dosi di cocaina già suddivise, pronte per la vendita. Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e ora in carcere in attesa di giudizio. Cambiamo argomento. Oltre 3 milioni e mezzo di prodotti non sicuri e dannosi per la salute sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Napoli. I militari hanno controllato 3 esercizi commerciali nel quartiere San Lorenzo. La merce, soprattutto gli articoli di bigiotteria e altri accessori, tra cui perline, decorazioni per capelli e per unghie, era esposta per la vendita in violazione degli obblighi informativi essenziali, inclusi quelli in tema di sicurezza, composizione e qualità dei prodotti. I 3 responsabili di origine bengalese sono stati segnalati per l'avvio delle procedure per le sanzioni amministrative previste dal codice del consumo. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del primo impegno di campionato in programma sabato a Marassi contro il Genoa. Unico dubbio di formazione, ballottaggio tra Spinazzola e Olivera sulla corsia difensiva di sinistra, mentre in avanti Alisson favorito sul Lang insieme a Politano dietro Højlund. Intanto sul mercato gli azzurri annunciano l'arrivo di Costantino Fava e questa mattina il difensore francese Vadi Achille è a Villa Stewart per le visite mediche. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, un 48enne di Mirabelle Clano è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati trovati nell'autorimessa dell'abitazione 1,7 kg di marijuana suddivisi per anno di produzione per qualità. Sequestrato anche materiale per il confezionamento, termometri e ignometri per monitorare temperature e grado di umidità. Il 48enne, gravato da precedenti analoghi, su disposizione della Procura di Benevento, è stato ristretto agli arresti domiciliari. Ancora cronaca, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli sono intervenuti in piazza Garibaldi nei pressi della filiale di una nota banca dove poco prima una persona aveva tentato di forzare la sala ATM lanciando un San Pietrino contro il vetro. Grazie alle immagini di videosorveglianza acquisite dall'istituto bancario, il soggetto è stato rintracciato a poca distanza. Durante l'operazione di identificazione e fermo, l'uomo ha opposto resistenza, provocando il ferimento di 3 agenti che sono stati costretti a ricorrere a cure mediche presso l'ospedale Pellegrini. Il fermato è risultato essere un cittadino extracomunitario di 33 anni che è stato tradotto presso la casa circondariale di Poggioreale in attesa di giudizio. Cambiamo argomento. Controlli sempre più serrati in questi giorni negli specchi acquei dei comuni costieri del territorio dell'ASL Napoli 2 Nord. I veterinari del settore molliscoltura della unità operativa complessa di sanità animale incardinata nel Dipartimento di Prevenzione stanno effettuando in particolare il monitoraggio degli allevamenti di cozze negli specchi acquei classificati presenti nei comuni di Bacoli, Giuliano in Campania, Monte di Procida e Pozzuoli. Al momento le verifiche sul genoma dell'epatite A hanno dato tutte esito negativo, pertanto la fase di massima attenzione e restrizione alla raccolta è superata. Ciononostante prosegue il monitoraggio e la fase di sorveglianza rafforzata in alcuni dei siti ispezionati. E chiudiamo con lo sport. Il calcio: il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del primo impegno di campionato in programma sabato a Marassi contro il Genoa. Arbitra Di Bello di Brindisi. Unico dubbio di formazione è il ballottaggio tra Spinazzola e Olivera sulla corsia difensiva di sinistra, mentre in avanti Allison favorito su Lang dietro a Højlund e Politano. Intanto sul mercato gli azzurri annunciano l'arrivo di Costantino Favasuli e questa mattina il difensore Batiashile a Villa Stewart per le visite mediche. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Eccoci qua, buon mercoledì 19 agosto 2026, un saluto a tutti da Lucio Pengue. Insomma, dobbiamo parlare del Napoli in questa calura estiva. Magari molti di voi ci state ascoltando dai lidi, da qualche spiaggia assolata. Insomma, sarà bello anche darvi tutte le news sul Napoli. 19 agosto, caldo infuocato, ma anche trattative di mercato caldissime. Ricordiamo insomma che Badiashil in questo momento è a Villa Stewart, è arrivato più o meno intorno alle 9 di mattina per completare tutto l'iter delle visite mediche. Chissà se arriverà il tweet ufficiale del Napoli in giornata, il tweet di De Laurentiis. Benvenuto Benoit. Nel frattempo è arrivato questa mattina invece il tweet presidenziale per Costantino Favasulli, che è del Napoli, e De Laurentiis stamattina ha annunciato l'acquisto dell'esterno destro calabrese. Nel frattempo anche la designazione, perché lo ricordiamo, sabato alle 20:45 si giocherà Genoa-Napoli, prima giornata di campionato, e è stato designato l'arbitro Di Bello con meraviglia al VAR. Parliamo di questo e di altro con il primo ospite di Radio Gol. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Carlo Albino. Ciao Carlo, come stai?
1: Tutto bene, carissimo Lucio, un abbraccio forte a te e a tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. Eccoci qua, prontissimi, stiamo affilando le armi, come si suol dire, no?
0: Allora Carlo, l'avevi annunciato che martedì sarebbe stato il giorno di Costantino Favasulli e di Benoit Badiashil, che oggi è a Roma, Villa Stewart, poi probabilmente firmerà il contratto con il Napoli, un prestito oneroso con diritto di riscatto, non obbligo, giusto?
1: Giustissimo, il Napoli si è riservato il diritto, naturalmente tutti quanti noi, quelli che amano il Napoli, quelli ai quali stanno a cuore le sorti del Napoli, sperano che Benoit possa così confermare quello che di buono si diceva di lui qualche anno fa. Poi gli infortuni hanno un po' tarpato le ali a questo ragazzo. Beh, se torna ad essere integro come lo era quando è arrivato in Inghilterra, Napoli si troverebbe in rosa un Marcantonio, un difensore tra l'altro molto bravo nell'uscita palla tra i piedi, quindi l'augurio di chi vuole il bene del Napoli è che il Napoli si ritrovi un ragazzo integro, quindi lontano dal ragazzo che invece è stato bloccato da tanti infortuni. Se poi invece vogliamo rinestare nel torbido, c'è anche una parte di critica, e perché no, magari in tifoseria, che resta scettica sullo stato di salute di questo ragazzo. E poi il campo, come sempre, sarà il giudice ultimo, quello severo, inappellabile, la Cassazione. Il campo ci dirà. Chi vuole il bene del Napoli si augura che questo ragazzo stia non bene, ma benissimo.
0: E poi conoscendo insomma le visite accurate che fanno a Villa Stewart, sicuramente qua appena ci sarà il tweet ufficiale capiremo che il giocatore sta benissimo. E detto questo, Carlo, dalle prime immagini, quelle che filmano questo calciatore che arriva a Villa Stewart, ovviamente la prima cosa che viene che balza agli occhi è la struttura fisica, che è mastodontica.
1: Sì, infatti dicevo Marcantonio proprio per puntualizzare quelle che sono le doti di questo ragazzo, che fisicamente è ben piazzato. Nell'immaginario collettivo di noi tifosi del Napoli c'è Kalidou Koulibaly, no? Che è stato un giocatore straordinario per prestanza fisica, per abnegazione, attaccamento alla maglia. Qua limitiamoci solo al discorso fisico, è un ragazzo che supera il 1,90 m, ben piazzato, e ripeto, a sentir dire di lui se ne parlava veramente in termini entusiastici. Si profetizzava una carriera lunga e luminosa. Poi i problemi cui è andato incontro, che sono noti a tutti, l'hanno un po' frenato, l'hanno un po' bloccato. D'altra parte, meno di 20 presenze l'anno scorso testimoniano questo tipo di difficoltà. Però se il Napoli l'ha scelto, se le visite vanno come sicuramente andranno per il verso giusto, il Napoli avrà avuto tutte le assicurazioni del caso, e quindi sto ragazzo sarà sicuramente abile e arruolabile. Ci lasciamo alle spalle un anno tra virgolette tragico dal punto di vista degli infortuni, e speriamo che sia veramente ormai alle spalle, perché non se ne può più di questa storia del dover raccontare, non dico ogni giorno, ma quasi ogni giorno, di problemi fisici e muscolari e quant'altro. Quindi speriamo di iniziare nel migliore dei modi.
0: Il calciatore dovrebbe, se tutto va bene ovviamente, essere già in panchina a Genova, giusto?
1: Giustissimo, i tempi ci sono, se oggi dovesse arrivare, come insomma la prassi ci porta a dire, il tweet presidenziale, dal punto di vista burocratico è pronto per essere aggregato alla squadra nella trasferta di Genova, su questo non c'è dubbio, e sarebbe il secondo acquisto del Napoli, ma siccome il proverbio dice non c'è due senza tre, diciamo che poi fino a chiusura mercato ci sarebbe tempo e modo anche per un terzo acquisto.
0: E allora scusami Carlo, quindi saranno solo tre gli acquisti oppure si può pensare?
1: Ma guarda, allora innanzitutto incominciamo a dire che c'è una lista di partenti ancora abbastanza lunga tra i vari Foloruccio, Cajuste, Lindstrom, Obaretin, insomma sapete come me è meglio
0: diciamo che sono quelli che nessuno di noi immagina che potrebbero essere nella lista del Napoli, quindi sono cessioni che il Napoli deve obbligatoriamente fare.
1: Poi ci sono, perfetto, quindi diciamo al di là dell'obbligo di questi 4-5 che ormai sono completamente fuori, poi c'è un grande punto interrogativo, il punto interrogativo riguarda Lucca e Noah Lang. Io dico tutti e due perché comunque al di là delle loro rispettive stagioni non molto fortunate, soprattutto quella di Lucca, entrambi godono, buon per il Napoli e buon per loro, godono di un mercato che li vede, li potrebbe, uso il potenziale, vedere ancora protagonisti. Non è un mistero che Noah Lang è ambito sia in Olanda che in Turchia. Lucca c'ha pretendenti italiane anche di buon livello. E quindi sono due calciatori sui quali bisogna monitorare, perché se nel caso in cui il Napoli dovesse trovare lo sbocco giusto per entrambi, quindi accontentare i due ragazzi, accontentare i club che li vogliono acquistare e accontentare lo stesso Napoli dal punto di vista di una società che non ama fare minusvalenze, anzi non sono contemplate le minusvalenze, questa doppia operazione aprirebbe ovviamente ad un acquisto obbligatorio di un attaccante, e qui è chiaro che si ritorna su un nome che sta girando da settimane, un nome che stuzzica la fantasia di tutti, del Napoli e dei tifosi, è un nome sul quale già c'è un gradimento, ma resta un gradimento, poi da gradimento a trattativa tutto passa attraverso queste
0: scelte. Carlo, ti riferisci a Gabriel Jesus, immaginiamo?
1: Ovviamente sì.
0: È perché abbiamo letto anche che c'è l'ipotesi di Nicolas Jackson del Chelsea in uscita, è un esubero, lo diciamo, del Chelsea, giocatore fortissimo, sì. Questo è poco, ma è sicuro, che già era stato proposto al Napoli, se non ricordo male.
1: È vero, ricordi benissimo, già c'era stato un più che un proporre, un chiedere da parte del Napoli, visto che il Chelsea ha addirittura giocatori in sovrannumero, numero maggiore rispetto a quello del Napoli. Ne parliamo di giocatori in sovrannumero, ma che in Italia fanno la differenza. Oggi un Jackson in Italia, per quello che è diventata la serie italiana, si gioca in bandofola e fa la differenza. Basti vedere quello insomma che è successo lo scorso inverno, quando Malen è giocatore insomma non di primissima fascia, arrivato a Roma e ha fatto la differenza. Purtroppo la serie italiana adesso è diventato questo. E parliamo di Jackson, anche se in testa Gabriel Jesus cambiando l'accento, resta un nome che stuzzica di più la fantasia di tutti. E parliamo però di un ingaggio differente, parliamo di un calciatore che anche lui, nonostante qualche problema fisico, insomma, avrebbe ancora molto da dire, e in Italia potrebbe fare la voce grossa. Quindi attenzione alla settimana post Genova, perché è nostra settimana da monitorare giorno dopo giorno, ora dopo ora. Manna sta lavorando alacremente, sta lavorando con grande dedizione, le operazioni in uscita sono numerose e non sono facili, e quindi puoi immaginare tutto questo gioco di incastri. La giornata di 24 ore di Manna una giornata piena di impegni, magari 24 ore sono anche poche per quello che è il lavoro di Manna.
0: Senti Carlo, abbiamo letto insomma che c'è qualche piccolo raffreddamento per quello che riguarda il rinnovo di Anguissà, e c'è l'Atalanta, da quello che ci riferiscono anche da Bergamo, che si vuole come dire intromettere su questo calciatore. Anguissà piace ovviamente a Giuntoli e l'Atalanta ci prova.
1: Ma io sinceramente faccio fatica a credere che il Napoli in questo particolare momento del mercato, ad una quindicina di giorni, forse meno, dalla chiusura dello stesso, possa privarsi di un perno fondamentale come Frank Zambo Anguissà, sul quale Allegri, anche se non in maniera ufficiale, ma in maniera non diretta, si è espresso.
0: Ma poi si vede anche il feeling durante le sedute di allenamento.
1: Poi Allegri è sempre amato questo tipo di calciatore, insomma, fisico e tecnica. Quindi è un'ipotesi che non prendo neanche lontanamente in considerazione. Che poi possa andare a scadenza, questo sì, non è la prima volta, non sarà l'ultima, casomai insomma non dovessero trovarsi d'accordo le parti, è un'ipotesi che c'è, bisogna anche prendere in considerazione, ma la cessione in questa sessione la vedo fantacalcio sinceramente, non fosse altro perché mancano veramente pochi giorni, e poi mi verrebbe da pensare con chi lo sostituisci uno come Anguissà, ce n'è uno pronto dietro l'uscio di casa. Ti ricordi inizio mercato si parlava di Rabiot nel caso in cui ci fosse stata la cessione di Anguissà, ma tra Rabiot e il Napoli non c'è mai stato nulla, proprio nulla di nulla, è stato più che altro una suggestione giornalistica, quindi suggestione giornalistica per suggestione giornalistica. Non vedo una strada diversa rispetto a quella della permanenza con la maglia azzurra di Frank Zambo Anguissà.
0: Carlo, sabato partirà il campionato, partirà ovviamente anche tutta la programmazione di Kiss Napoli, e ci sarà diretta azzurra, imperdibile.
1: Sì, sabato iniziamo questo lungo cammino accompagnando il Napoli da radio ufficiale. Sarà un motivo ancora maggiore per essere accanto alle vicende del Napoli, per raccontare anche il dietro le quinte, per fornire un servizio ai nostri amici totalmente gratuito, anche quello della radiocronaca, no? Insomma, che ha un suo valore, un suo perché, le interviste ai protagonisti, il racconto con la nostra professionalità, con la nostra passione, con l'amore che portiamo verso questi colori. Sarà un bel viaggio che speriamo ci porti a toccare delle grandi mete, soprattutto in questa stagione, perché questa è la stagione del centenario, e per quello che sento dire, per come vivo io casa Napoli, devo dire che Napoli vuole fare un'annata da protagonista, vuole fare in Italia, in Europa, al bando lo scetticismo e qualche critica di troppo piovuta in questi giorni. Io voglio ricordare che il Napoli De Laurentiis, e questo è un dato inoppugnabile, eccetto i due anni di Serie B e Serie C, i restanti anni ha una percentuale di qualificazione in Europa del 90%, che non è uguale in Italia. Vorrei ricordare, senza che sto qui a snocciolare i dati di quello che ha vinto De Laurentiis da presidente con questo Napoli, e io credo che questo Napoli meriti ad occhi chiusi come una volta.
0: Carlo, però ricordiamo che partirà questa nuova stagione, radio ufficiale Kiss Kiss Napoli, diretta azzurra ti vedrà come sempre protagonista, però lunedì ci sarà una grossa novità per tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli, perché Kiss Kiss Napoli dà davvero tantissimo spazio all'informazione sportiva, e ci sarai tu.
1: E vogliamo dare questa chicca da lunedì 24, dalle ore 16 fino alle ore 18 ci sarà questo spazio qui Casa Calcio Napoli, dove ci saranno curiosità, notizie, telefonate in diretta, WhatsApp, interazione massima, interviste, collegamenti, insomma saranno due ore di un contenitore, dal titolo si capisce tutto, qui Casa Calcio Napoli, quindi dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18 inizia questa nuova avventura, diciamo, per me non si è mai interrotto il filo azzurro tra me e Kiss Kiss Napoli, lo riprendiamo con immenso piacere, emozione da parte mia, lo dico veramente con tutto il cuore.
0: È dal 24 agosto imperdibile qui Casa Calcio Napoli dalle 16 alle 18. Un abbraccio Carlo.
1: Buon proseguimento e viva Radio Gol. Ciao Lucio.
0: Grazie, grazie. A Carlo Alvino andiamo subito al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Marco Russo. Ciao Marco, come stai di DAZN?
2: Ciao Lucio, ciao, un saluto a tutti.
0: Ovviamente qui stiamo scaldando i motori perché tra pochissimo si parte con il campionato e noi da questa angolazione, da queste latitudini daremo un occhio particolare al Napoli ovviamente, ma credo che quello che stiamo organizzando qui a Napoli e anche lì a DAZN per tutto il campionato, per tutta la Serie A, e insomma sarà una stagione super appassionante.
2: Sì dai, almeno ce lo auguriamo. Per un campionato che mi sta, almeno guardando un po' al precampionato, gli acquisti e i movimenti che stanno facendo le squadre, mi sta lasciando delle belle sensazioni, perché stanno arrivando tanti giocatori di puro talento, tanti giocatori abituati a trattare il pallone, investimenti che guardano al futuro, Mastantuono, Rodrigo Mora, Alai Begovic, Moreira del Milan, insomma se mettiamo questo tipo di acquisti veramente e alle proposte di calcio di certi allenatori, penso a Grosso, penso allo stesso Amorim, la sensazione è che davvero possa essere una stagione diversa rispetto alla precedente, in cui oggettivamente di spettacolo tecnico non è che ne abbiamo visto tantissimo, ma la sensazione è che possa essere veramente un anno positivo, almeno, ti ripeto, è l'augurio.
0: L'anno scorso sul rush finale proprio Roma e Como hanno sorpreso tutti e hanno conquistato la Champions League, Milan e Juventus sono rimaste fuori. Ti immagini che più o meno possano essere queste le gerarchie anche di questa stagione?
2: Penso di sì, perché il Como riparte a questo punto con grandissime certezze, è una squadra da primi quattro posti della classifica, la Roma lo aveva già dimostrato in passato, ma ancora di più con ancora più certezze, mettendo dentro colpi di talento per arricchire il reparto offensivo, queste squadre dobbiamo assolutamente considerarle, così come ovviamente l'Inter che parte davanti a tutti, così come il Napoli. A questo punto Milan e Juventus hanno, e non a caso sono le due squadre che hanno, anche a livello di peso economico, sono le due squadre che hanno investito di più per provare a ridurre il gap che un po' si sono costruite da sole considerando il finale della scorsa stagione.
0: Senti Marco, e invece il Napoli diciamo in questi ultimi due giorni piazza i primi due colpi con Favasuli e probabilmente Badiashile, perché ora in questo momento a Roma Billa Stewart a fare le visite mediche, se non dovessero esserci intoppi ovviamente ci sarà la firma. E il Napoli ti intriga, il Napoli di Allegri?
2: Riparte da grandissime certezze. Ovviamente penso a McTominay, penso a Højlund, penso allo stesso Anguissa. Mi intriga vedere come Allegri metterà in campo la squadra, perché rispetto al Milan, all'ultima esperienza al Milan, ovviamente questa è una squadra che ha un modo consolidato di stare in campo, che prevede i tre attaccanti o comunque l'utilizzo degli esterni offensivi, proprio per come è strutturata la rosa. Mi aspetto una grande stagione ad esempio da Alisson Santos, che l'anno scorso è stata veramente una bellissima scoperta un po' per tutti, quindi sono veramente curioso di capire.
0: E poi tu mi dicevi Marco, sì, che sei intrigato dal tridente d'attacco del Napoli, però guardando più o meno a come Max Allegri sta impostando questo Napoli, c'è un centrocampo con Lobotka centrale, mezza alla destra Kevin De Bruyne e mezza alla sinistra McTominay.
2: Non male. Però quelle sono le certezze a cui facevo riferimento prima, cioè è ovvio che proprio per la rosa che hai, per i giocatori che hai, per i punti di forza che hai, il centrocampo è questo, ovviamente con, non so, magari Anguissa dentro una stagione che prevede la Champions, quindi dobbiamo sempre pensare a 15, 16, 17 titolari più che a un 11 di partenza e tre attaccanti. Per me McTominay resta e resterà sempre il faro di questa squadra, perché è un giocatore così non ce l'ha nessuno, uno in grado di così saper fare qualsiasi cosa dentro al campo con qualsiasi allenatore, quindi mi intriga anche questo, così come poco fa c'è di Favazzulli, secondo me è un ragazzo molto interessante, l'ho seguito l'anno scorso al Catanzaro, ha fatto veramente bene e più un esterno magari da un quinto, diciamo così, a tutta fascia, però ben vengano assolutamente, e sono sempre favorevole a investimenti di questo tipo con ragazzi italiani, giovani. Io ho fatto veramente bene l'anno scorso al Catanzaro.
0: Senti Marco, l'ultima volevo fartela proprio sul, dicevi ci sono tanti giocatori che stanno arrivando in Italia, stanno firmando con le squadre italiane che ti stuzzicano. Qual è secondo te il giocatore che ci darà maggiore soddisfazione in questa Serie A che arriva da fuori?
2: Rodrigo Mora, secondo me, in mano a Gasperini può essere veramente una chicca notevole, può essere veramente un giocatore che può esplodere. È un 2007, giovanissimo. Cito lui, ma cito anche lo stesso Mastantuono, che ha appena compiuto 19 anni ed è un giocatore per cui Real Madrid ha investito tantissimo l'anno scorso, si è trovato dentro una stagione di difficile adattamento per lui al Real e di una stagione complicatissima per tutto il Real Madrid. Lui ha, sono tutti arrivati alla Ibegovic, tutti i giocatori con il talento puro addosso, tutti dei dieci vecchia maniera, diciamo così, giovanissimi, e questo veramente per chi ama il calcio, per chi vuole seguire giocatori di puro talento, non può che essere una buona notizia. Se ti devo fare un nome su tutti, a me Rodrigo Mora tra tutti questi è quello che stuzzica un po' di più.
0: Grazie davvero Marco, un abbraccio fortissimo e buon lavoro.
2: Ciao Lucio.
0: Grazie, grazie a Marco Russo di DAZN. Nel frattempo sta uscendo Vadian Schiel da Villa Stewart, quindi completato tutto l'iter delle visite mediche, quindi poi tra pochissimo vedremo anche se ci sarà il tweet presidenziale. Nel frattempo scriveteci ancora in tantissimi, 342 00 00 100, ed è fantastico anche leggere tutti i vostri messaggi, e incredibile anche i gruppi di ascolto che si creano proprio per ascoltare le ultimissime notizie sul Napoli. A questo punto voglio salutare e ringraziare gli amici della spiaggetta con Monica e i tanti amici che ci stanno ascoltando per essere informati sulle notizie del calcio Napoli, tutti gli amici di YouTube, salutiamo anche Massimo, Fausto, Antonella, insomma siete davvero una bella community, ascoltateci sempre, e soprattutto subito dopo la pubblicità vi faremo una grandissima sorpresa. Pubblicità.
3: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Eccoci qua, ben ritornati a Radio Gol, continuate a scriverci, mi raccomando, 342 00 00 100. Vi parlavo di una bellissima sorpresa che vi facciamo qui dalle frequenze di Kiss Kiss Napoli, e sono davvero contento di poter annunciare questo intervento telefonico. Carmine Martino, ciao Carmine, come stai?
6: Benissimo, grazie, ciao a tutti.
0: Grande Carmine, e insomma una stagione che da qui a pochi giorni ci apprestiamo a raccontare, ed è un Napoli che dopo, diciamo così, aver sonnecchiato per qualche settimana annuncia Favasuli, oggi Benoît Badiashile, che ha terminato l'iter, appena uscito da Villa Stewart, ha terminato l'iter delle visite mediche, ci aspettiamo da qui a poco il tweet del presidente De Laurentiis. Insomma è un Napoli che si sta anche rafforzando.
6: Eh sì, si era capito che andava così, sarebbe andata così, un'estate dove si è pensato principalmente alle eccezioni, anche se ce ne sono tante ancora da fare. Poi nel rush finale ci saranno sicuramente delle belle sorprese per i tifosi del Napoli. Tutto va secondo programma più o meno, e mi sembra che ci siano tutti i presupposti per poter seguire quindi un campionato estremamente interessante, con un Napoli protagonista sicuramente, non ho alcun dubbio su questo.
0: Senti Carmine, e per quello che riguarda invece l'assetto del Napoli, un 4-3-3, te lo aspettavi che già dal primissimo allenamento, dai primi minuti di Di Maro, il disegno tattico di Allegri fosse questo 4-3-3?
6: Ma in linea di massima sì, perché la squadra più o meno è stata costruita tenendo conto di questa esigenza tattica. Sai, il Napoli si è sempre espresso benissimo con questo modulo, e alla fin fine poi Conte è stato costretto a cambiare anche per tutte le disavventure che ha vissuto nel corso di una stagione da dimenticare, perché gli infortuni sono stati davvero notevolissimi. Quindi per me non è stata una grande sorpresa, tutt'altro. Mi aspetto comunque un Napoli sempre camaleontico, capace magari di rivedere nel corso della gara anche la situazione tattica, il sistema, ma sono convinto che partirà col 4-3-3.
0: A proposito di 4-3-3, del metodo anche di Max Allegri, ne parliamo con Gigi Cagni. Ciao mister, come stai?
7: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora mister,
7: benissimo.
0: È un déjà vu, come dire, Allegri che arriva dopo Antonio Conte.
7: Guarda, era la scelta più giusta che potessero fare. Devo dire che anche Italiano mi sarebbe piaciuto, perché sono affezionato al ragazzo, che è stato un mio giocatore, ma ha fatto una bella strada, però ha fatto una stupidaggine. Quindi, detto questo, Allegri è la persona giusta, anche perché è una squadra di giocatori esperti, una squadra forte sotto tutti i profili, deve giocarci lo scudetto, perché è l'unica che può combattere l'Inter, quindi meglio di così non si poteva fare. Adesso poi sono rimasti De Bruyne soprattutto, secondo me, e poi altri giocatori, io impazzisco per Anghissa, quindi tu hai il centrocampo più forte d'Italia.
0: A proposito di centrocampo più forte d'Italia, almeno dalle indicazioni che stiamo raccogliendo, anche da come aveva pensato Max Allegri alla vigilia di questa squadra, tu dici il centrocampo più forte d'Italia. Al momento ce lo immaginiamo, ed era una degli obiettivi di Max Allegri, poter giocare spesso anche con un centrocampo formato da Lobotka centrale, mezzala destra che poi si può alzare, può diventare un 4-2-3-1, addirittura De Bruyne, e giocare anche con McTominay mezzala. È un centrocampo molto molto, come dire, propositivo.
7: Ma sì, è una squadra. Hai nominato tutti i giocatori di grandissima qualità, ma soprattutto personalità e esperienza. Allora, il discorso è: le partite le vinci sulle fasce laterali, quindi hai i giocatori adatti per l'uno contro uno sulle fasce laterali, hai il centravanti forte, hai i centrocampisti che fanno gli inserimenti come McTominay, sai tutto. L'unico problema che hai oggi, secondo me, è che hai questi infortuni in difesa che devi mettere a posto. Quando hai fatto questo, ma sì, ma è l'unica squadra che può controbattere l'Inter, lo dico da tempo, le altre sono indietro, molto indietro.
0: E a questo punto, Carmine, è un Napoli che stuzzica, un Napoli che forse, diceva mister Cagni, gli infortuni in difesa li devi fronteggiare di quest'ultima emergenza, però è un Napoli che l'anno scorso, anche senza tutti quegli infortuni, 42 se non sbaglio, avrebbe potuto magari dare un po' di più di filo da torcere all'Inter. È un Napoli che intriga, e lo ha detto anche Gigi Cagni. Hai qualche domanda, una considerazione, una curiosità per mister Cagni?
6: Sì, certamente, prima di tutto sono d'accordo con mister Cagni. Napoli è davvero una squadra estremamente competitiva. Nel momento in cui riuscirà a recuperare i difensori che ora sono bloccati, sperando di rivedere il buongiorno del primo anno, davvero credo che sia completa. Potrebbe essere ulteriormente più forte, a mio giudizio, se dovesse arrivare Gabriel Jesus. Che cosa ne pensa, Cagni?
7: Beh, direi di sì. E hai completato tutto. Sarà l'unico problema che avrà è quello di decidere, che è un problema bello per un allenatore, di far giocare a seconda della partita, a seconda delle situazioni. Poi ci sono le coppe, quindi c'è un sacco di roba, chi sta meglio. Ma siccome poi Max è anche molto bravo a leggere le partite, quindi devi pensare che hai una rosa adatta per qualsiasi tipo di sistema di gioco a seconda della situazione che si crea, quindi tutto un vantaggio. L'anno scorso, siccome, come avete detto prima, è la verità, Inter avrebbe fatto ma molta fatica, e poi non sappiamo se l'avrebbe vinto se il Napoli non avesse avuto tutti quegli infortuni. Esatto. E lì, io l'ho detto anche l'anno scorso, anche Conte un piccolo esame ce lo deve fare.
0: Senti, mister, noi di Conte ne abbiamo parlato tante volte l'anno scorso, sappiamo insomma che ha anche dei metodi di lavoro molto intensi, e invece abbiamo visto gli allenamenti di Max Allegri, sia Di Maro che a Castel di Sangro. Fortunatamente il Napoli ha questa bella usanza di farceli vedere, e Max Allegri usa molto anche il dialogo face to face, riesce a coccolare il campione, gli dà la carezza, parla con Anguissa, se lo porta da parte, parla con De Bruyne, ha un approccio, diciamo così, al campione diverso. E sono due filosofie entrambi vincenti, perché sia Conte che Allegri hanno vinto tutto e sono grandissimi allenatori. E è una metodologia che forse con il riconoscimento del campione può dargli magari maggiori responsabilità. Ti dico questo perché l'anno scorso ogni volta che Conte ad esempio parlava di Kevin De Bruyne, gli ha sempre detto: si allena come gli altri, è uno che non salta un minuto di allenamento, è uno che mette sempre intensità. E invece Allegri dice: è un campione fortissimo, cioè va più sull'aspetto, come dire, psicologico che su quello che fa sul terreno di gioco.
7: Siccome Allegri conosce Conte, lui sa quello che hai detto tu adesso. Conte è un allenatore che stressa un po' di più sotto tutti i profili, perché è sempre lì molto attento, lui per primo, capito? Conte è uno che ti chiama a l'una di notte.
0: Sì.
7: Quando ci sono delle situazioni particolari, chiaramente non è un matto, però fa delle cose per tenere sempre tutti sulla corda. Allegri arriva dopo Conte e, siccome lui, ripeto, conosce Conte, quindi giustamente non fa quello che faceva Conte, anche se crede anche lui in quel sistema, e quindi sta facendo la cosa più giusta che potesse fare. Dopo vedrà, però guarda, non c'è un giocatore che hai nominato che non abbia qualità. La differenza Inter-Napoli è che ha 23-24 giocatori tutti titolari, le altre non ci arriveranno mai quest'anno.
0: Carmine, l'ultima per mister Cagni.
6: Inizia il campionato finalmente. Oddio, guardando il calendario, il Napoli non è che sia messo proprio bene, si parte subito con grandi scontri, c'è il Como, poi la trasferta subito a Milano con l'Inter, però la prima è a Marassi col Genova. Che Genova sarà contro il Napoli?
7: Beh, è una squadra che è inferiore tecnicamente, soprattutto lo stadio è uno stadio meraviglioso, io vivo in Liguria, quindi poi ho allenato tutte e due le
0: poi le ha allenate entrambe, sì, è vero,
7: sì, quindi è uno stadio particolare, però se io guardo tecnicamente non c'è paragone. Poi sono uso giudicare le squadre tutte dopo 7-8 partite, come sono uso dire che i campionati si vincono e si perdono nelle ultime 7-8.
0: Chissà se queste squadre, per esempio anche il metodo De Rossi, se sono già, come dire, pronte con tante squadre che ovviamente sono in pieno mercato. dicevi tu giustamente, Gigi, che bisogna aspettare perché, come usanza italica, cessioni e acquisti verranno fatti negli ultimi 5 giorni di mercato.
7: Scusa se ti interrompo, ma ti dico quello che, avendo fatto l'allenatore di squadre di metà classifica quando andava bene, io incontro il Napoli, adesso mi confronto sul discorso io allenatore del Genoa, la prima cosa che devo fare è correre più di loro. E questo troverai. Una squadra che deve stare bene fisicamente al meglio già da adesso, perché contro il Napoli se no perde, sicuro. Se tu corri molto di più per 1 ora e mezzo, puoi sperare di fare risultato. Questo è quello che troverai.
0: E sarà sicuramente così. Un abbraccio, mister, grazie sempre.
7: Ciao, buona giornata.
0: Grazie a Gigi Cagni, e voglio salutare, ringraziare e abbracciare anche Carmine Martino. Che bello risentirti, Carmine.
8: Ah, per me è un grandissimo piacere, figurati, ritrovare te e tutti gli amici di Kiss Kiss Napoli. E
0: ci saranno delle novità.
8: Sì, prossimamente. Io sono in Spagna, sono in partenza perché inizia il campionato e quindi sarò puntuale per l'appuntamento con la prima.
0: Grazie a Carmine Martino, un abbraccio fortissimo. Andiamo però a Roma e voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Antonio Russo, i gol del Napoli. Ciao Antonio, come stai?
9: Tutto bene, ti abbraccio con grande affetto, chiaramente.
0: Grazie.
9: È terminato, abbiamo visto questo gigante franco-congolese che arriva a Napoli, lunghe visite medie, chiaramente sono durate più di 3 ore perché è entrato alle 9:05 e da pochissimi minuti è uscito qui da Villa Stewart con un...
0: Enorme, guarda, guardando le immagini mi ha impressionato molto perché conosco alcuni personaggi che erano, diciamo così, vicino a Badianchil e sembravano dei nanetti, e poi anche nei, come dire, l'ascensore quasi non c'entrava, quindi enorme.
9: Eh sì, ricorda anche qualche tuo amato cestista.
0: Esatto. Sembrava più un giocatore di basket che di calcio.
9: Però ti dico, visto che io sono un piccoletto, la differenza di statura. Però quel che conta è come è uscito, cioè è uscito molto sorridente, a selfie con chiaramente pochi tifosi presenti, ma anche disponibilità da parte dell'ufficio stampa del Napoli, foto con tutti i tifosi presenti, sorrisi con tutti, pollice verso l'alto, quindi si attendono sicuramente buone notizie dopo.
0: Hai ragione, perché abbiamo visto anche recentemente con la situazione di Calahiri, cioè non sempre fare le visite mediche preclude alla firma di un contratto. L'abbiamo visto col Napoli, forse solo con Santon, e credo però per quello per altri motivi con Brescianini.
9: Sì, chiaramente parliamo appunto di idoneità all'attività sportiva, poi io penso che chiaramente, visto un po' lo storico degli infortuni del difensore, prima di arrivare qui il Napoli ha già fatto un lungo lavoro di screening, possiamo dire, perché poi parliamo di un difensore molto importante, dobbiamo ricordare quando c'è stato il trasferimento dal Monaco al Chelsea, purtroppo in questi anni ha avuto tanti e vari acciacchi, però il Napoli lo attende, cioè ha anche il tempo di attenderlo, perché la partita di Genoa è vicina, si sa, giocherà Rafa Marin e poi pian piano potrà essere inserito. Quel che conta è l'umore, che sembra davvero l'umore di un professionista che ha tanta voglia di mettere da parte queste stagioni col Chelsea, che non ha giocato tanto. Poi se andiamo a vedere lo storico, ogni volta che è stato schierato è stato schierato in partite importanti, ha fatto anche la finale di Conference, quindi è un difensore che può dare sicuramente una grossa mano al Napoli, però chiaramente ha tanto da lavorare.
0: Grazie davvero Antonio, un abbraccio. Grazie davvero.
9: Sì, amico mio.
0: Grazie ad Antonio Russo, i gol del Napoli, lì presente fuori Villa Stewart. Ci scrivono in tantissimi, 342-000-0100, Isola Flores in Indonesia, Pietro da Tokyo ora in vacanza nell'isola Flores, dove, attenzione, c'è stato anche l'ultimo terremoto, sono un po' preoccupato ma fiducioso nella società, forza Napoli sempre, da Pietro. E ci scrivono davvero da tutto il mondo, e soprattutto devo ringraziare i tantissimi amici che ci stanno guardando e ascoltando attraverso YouTube, e è un'esplosione di persone che ovviamente magari stando anche in giro per l'Italia e per il mondo a godersi le vacanze ci stanno guardando attraverso YouTube e ascolteranno anche il prossimo intervento, quello di Eugenio Albarella. Ciao prof, come stai?
10: Buon pomeriggio a tutti, bene, grazie.
0: Allora, approfitto della tua saggezza, competenza ed esperienza perché per dire che professionisti importantissimi come te e tutti quelli che lavorano e hanno lavorato con il Napoli, effettivamente sulle metodologie di allenamento, ora siamo nella fase calda, il Napoli si allena prestissimo la mattina, forse anche perché il centro sportivo è a Castel Volturno ed è oggi una nota località balneare, quindi immaginiamo il caldo che possa fare durante la giornata. Il Napoli si allena alle 8:45 convocazione, alle 9 in campo per la frescura, immagino, e i vantaggi di allenarsi la mattina, la partita sarà invece sabato alle 22:30, possa fare durante la giornata. Il Napoli si allena alle 8:45 convocazione, alle 9 in campo per la frescura, immagino, e i vantaggi di allenarsi la mattina, la partita sarà invece sabato alle 22:30 e insomma

0: logicamente proprio perché si va incontro a giornate afose, giornate molto, molto calde, si cerca di trovare quelle finestre per creare il clima ideale per poter far dare al massimo ai propri atleti e nello stesso tempo cercare di abbassare il rischio che può creare un allenamento sotto stress con temperature molto alte.
1: Poi la formula magica credo che non ci sia, perché noi veniamo da 2 anni di Antonio Conte dove c'era un fortissimo lavoro a secco con giocatori che venivano portati batti oltre i 200 e tanto lavoro fisico con le ripetute e tanto lavoro, l'abbiamo detto, senza palla. Poi vediamo Max Allegri che parte subito con la palla e pochissimo lavoro a secco. Come fa un allenatore a scegliere qual è magari la metodologia più giusta per il suo lavoro?
0: Allora, ognuno si accolla nelle strategie che ritiene più opportuna, i pro e i contro. Non esiste una formula magica, sennò tutti quanti farebbero la stessa. Quindi dipende appunto nei propri credi, come dicevo prima, nell'accettare e accollarsi i rischi nei determinati tipi di scelte, sapendo e avendo una sola consapevolezza, che il calcio è cambiato. Il calcio è cambiato più velocemente dei sistemi con i quali oggi purtroppo ancora continuiamo a governare la performance. Perché? Perché il calendario ci dice sotto gli occhi di tutti che sono aumentate le competizioni, sono aumentate le partite, ma non tanto il problema dei volumi, perché spesso e volentieri sento ancora dire 70 partite in teoria in un anno sono tante. Il problema non sono le 70 partite, sono le densità di alcuni periodi della stagione dove le squadre che devono subire le conseguenze di lavorare, di fare prestazioni ogni 3 giorni hanno da combattere con quello che è il parametro che secondo me è determinante nel cercare di creare adattamenti, che è quello che è il tempo. Il tempo è diminuito fortemente, c'è poco tempo per potersi allenare, c'è poco tempo per poter recuperare, c'è poco tempo per costruire adattamenti, c'è poco tempo per correggere le scelte. Quindi le strategie degli allenatori, in funzione alle proprie conoscenze e ai propri credi, vengono assecondati in funzione a quelli che sono questi ormai paletti che il calendario stesso ci porta e ci mette di fronte.
1: Però scusami Eugenio, una curiosità, ad esempio i preparatori atletici, no? Uno, cioè sei tu che hai un credo molto forte rispetto alle metodologie di allenamento, dove magari decidi che il lavoro a secco deve essere superiore al lavoro con la palla e quindi poi vieni chiamato dall'allenatore che vuole quel tipo di situazione, oppure se dovesse chiamarti Conte lavori e prepari tutti gli allenamenti sul lavoro a secco, se ti dovesse chiamare invece Allegri prepari tutti gli allenamenti con il lavoro con la palla? Come funziona? Sono curioso.
0: Funziona che tutte le strategie devono essere condivise da tutte le parti che poi gestiscono il calciatore. Se collabori con un allenatore che crede più in un determinato tipo di lavoro, hai l'obbligo tu da professionista a mettere sul tavolo i pro e i contro, sapendo che quella strategia che lui tende ad assecondare può darti dei vantaggi ma nello stesso tempo anche degli svantaggi, e in funzione a quello che sono appunto, come dicevo prima, i rischi che ti vuoi accollare, a secondare la strategia. L'importante, e quello ne sono straconvinto vista ormai la mia trentennale esperienza, è la condivisione da parte di tutte le componenti che gestiscono il calciatore, perché oggi l'obiettivo da parte degli staff non sta nel combattere, come il luogo comune negli ultimi tempi si dice, gli infortuni, ma sta nel cercare di aumentare la disponibilità dell'atleta, che può sembrare la stessa cosa ma sono invece gestioni completamente diverse. La disponibilità dell'atleta significa, in funzione a quello che è il suo status in quel giorno, cercare di metterlo nelle condizioni anche in forma differenziata, anche in forma particolare, in funzione al suo indice di rischio, renderlo disponibile, perché la continuità degli allenamenti può permettere di risolvere

0: risolvere il problema non solo sotto l'aspetto medico, ma sotto l'aspetto tecnico, perché dà una maggiore possibilità di scelta da parte dell'allenatore, dà alla società un patrimonio da poter valorizzare, dà la possibilità a chi lo allena, come il sottoscritto, di poter monitorare i minutaggi per poter migliorare sempre lo stato di performance.
1: Tutto molto chiaro, grazie sempre prof, un abbraccio fortissimo e buona giornata.
0: Grazie a voi, buon lavoro a tutti.
1: Grazie a Eugenio Albarella, che ricordiamo collabora con Fabio Cannavaro come CT dell'Uzbekistan, che ha fatto anche gli ultimi mondiali. Nel frattempo leggo anche questo messaggio arrivato al 342 00 00 100. Buonanotte dalla California, sono le 4:40 del mattino, sempre presente Forza Napoli. Marco da San Diego, davvero, davvero molto bello questo messaggio, e continuate a seguirci anche attraverso la nostra diretta di YouTube, perché è un modo anche molto, come dire, facile per poterci vedere da qualunque posto in cui voi siate, smartphone alla mano, oppure magari se state lavorando col PC potete metterci anche su YouTube. Detto questo, sto vedendo una scena clamorosa, pronta e blocchi di partenza per poter parlare del mercato del Napoli, delle ultime trattative. Il nostro radiocronista ufficiale Vincenzo Perna.
2: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere.
3: Un sogno.
2: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: E rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio, ben ritrovati con Radio Gol, questa volta da Vincenzo Perna. Parliamo del mercato e lo facciamo con il collega Toto Malfitano, che ci raggiunge in diretta. Ciao Salvatore, benvenuto.
6: Buon pomeriggio a voi e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
5: Buon pomeriggio. Senti Toto, è un Napoli che in questo momento riesce a piazzare due colpi importanti, perché andavano a definire quella che è una retroguardia che sembrava un po' in difficoltà con il problema infortuni di Marianucci e anche di Buongiorno, e che di fatto con Favasulli e Badiashile in qualche modo completa quel reparto. Però non è un Napoli che si potrebbe fermare qui, il mercato è ancora lungo. Il nostro Carlo Albino ci diceva che la prossima settimana potrebbe essere davvero molto molto interessante, tante le voci che riguardano soprattutto l'attacco. Allora direi di ripartire proprio da lì. Attualmente Napoli ha Rasmus Højlund, poi a Lucca, è riuscito a piazzare Lukaku, ci sarebbe anche da valutare la questione Giovane, che è stato però utilizzato sempre sull'esterno del campo. Due nomi, e tutti e due arrivano dalla Premier League, tutti e due arrivano da Londra. Da un lato Gabriel Jesus, calciatore 29enne che non gioca ormai da un bel po' di tempo, e l'altro invece Nicholas Jackson, calciatore che Napoli addirittura seguiva già dai tempi del Bayern Monaco.
6: Sì, assolutamente, sono loro i nomi più caldi. Il discorso è che il Napoli sta aspettando di concludere tutto il discorso delle uscite, perché sappiamo che questa è stata una sessione di mercato condizionata da questo blocco che in pratica il Napoli ci ha un po' procurato da solo, con tutti i riscatti che ha dovuto affrontare. Inevitabilmente, prima di affrontare delle spese, deve prima cedere dei calciatori. Io ritengo che comunque Gabriel Jesus sia in cima alla lista dei candidati preferiti. Chiaro che ci sono molti discorsi da affrontare, sia in merito all'ingaggio che in merito al cartellino, però c'è la cosa più importante, la volontà comune di tutte le parti, perché l'Arsenal è disposto a cederlo, il calciatore è disposto a venire al Napoli e il Napoli a comprarlo. Quindi già questa secondo me è la prerogativa migliore per il buon esito di una trattativa. Viceversa, io credo che invece Nico Jackson sia un po' più complicata come pista, perché secondo me prevedrà eventualmente un esborso maggiore, e quindi questo rende un po' più complicato il discorso, perché ad oggi se il Napoli riuscisse a piazzare Lucca anche in prestito, soluzione che non è quella preferita ma che comunque non si può scartare dal novero delle possibilità, perché se arriviamo a ridosso alla fine del mercato e il Napoli non ha trovato un acquirente, anche cederlo in prestito basta e avanza, In quel caso, secondo me, Gabriel Jesus diventa ancora più appetibile da questo punto di vista, e inoltre è un calciatore che è stato proprio individuato dall'allenatore, che già lo seguiva da esperienze passate. Quindi, insomma, Vincenzo, tutto ci fa presupporre che se il Napoli riesce a incastrare questi ultimi tasselli in uscita, insomma, l'obiettivo principale sarà il brasiliano.
5: Eh sì, eventualmente sì, anche perché poi lo dobbiamo sempre ricordare, c'è una questione liste da dover tenere sempre presente, perché già con l'arrivo di Badiashile comunque il Napoli dovrà fargli posto, perché entrerà al posto di Gutierrez, però comunque c'è da capire la questione Mazzocchi, che attualmente resterebbe fuori dalle liste. Quindi vedremo un po' quali saranno gli atteggiamenti. Intanto il Napoli si deve però difendere da quelle che possono essere eventualmente le diciamo così richieste di altri club per calciatori importanti. Sappiamo che l'Atalanta davvero vuole Frank Zamboanghissa, attualmente è tutto bloccato per il suo rinnovo contrattuale, che già nella passata stagione si era arenato dopo l'infortunio. È un calciatore sul quale punta tanto Massimiliano Allegri, bisognerà coccolarselo per bene e continuare, diciamo, a dialogare per trovare una quadra a proposito del suo rinnovo, per evitare di perderlo.
6: Assolutamente, però io credo che la strategia del Napoli da questo punto di vista sia, e a mio modo di vedere anche comprensibilmente, più attendista, nel senso che il Napoli, secondo me, sta cercando di capire se Anghissa sarà effettivamente un calciatore utile alla causa e che si possa sposare bene con quelle che sono le richieste dell'allenatore, perché oggi come oggi, se già sul mercato si fa fatica a impegnarsi nell'acquistare un calciatore, perché a oggi Napoli ha comprato Badiashile ma l'ha preso in prestito, perché non ha la possibilità di fare un colpo più a lungo termine di quella portata, e stiamo parlando di 30 milioni non 80, il discorso vale ancora di più per i rinnovi, perché chiaramente ad oggi il Napoli non sente di garantire un ingaggio maggiore a un calciatore che ha superato i 30 anni e che bisognerà capire se è più somigliante all'anno del primo scudetto, cioè del primo scudetto di Conte, oppure se sarà più somigliante alla seconda annata. E questo, secondo me, è un discorso anche molto giusto e logico da fare in vista del futuro, perché altrimenti, se oggi il problema sono stati i tanti riscatti che il Napoli ha accumulato, un domani il problema lo possono diventare i tanti ingaggi che poi pesano. Allora, un conto è rinnovare Giovanni Di Lorenzo, che è il capitano, che ha già dimostrato ampiamente la propria affidabilità sotto tutti gli allenatori di cui è stato a disposizione, e viceversa Anghissa, anche con qualche incognita legata all'aspetto fisico, è chiaro che c'è bisogno di qualcosina in più per procedere a questo rinnovo. Quindi, secondo me, qualora dovesse avvenire, sarà soltanto a stagione inoltrata e non di certo a stretto giro. Poi che il calciatore accetti o meno queste condizioni è da vedere, perché poi non è da escludere che possa magari arrivare a chiedere una cessione o comunque un trattamento diverso nel momento in cui non vedesse assecondate subito le proprie richieste.
5: È vero, è verissimo. E l'altro nome da coccolarsi sicuramente è Stanislav Lobotka, che tra l'altro è stato tentato poco prima di Ferragosto dal Tottenham, richiesta però rispedita al mittente proprio dallo stesso calciatore slovacco, e quindi fa piacere che crede davvero in maniera sempre più concreta Stanislav Lobotka nella sua avventura azzurra, e quindi direi che rimarrà da queste parti. Intanto permettetemi di salutare e ringraziare con grande affetto il collega Toto Malfitano per essere stato in diretta con noi. Ciao Toto, alla prossima.
6: Grazie a voi, buon proseguimento.
5: Buon lavoro, grazie davvero a Salvatore Malfitano, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol. Un pizzico di pubblicità, un disco, e poi ritornerà in studio il nostro Lucio Pengue. State lì.
3: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci qua, seconda ora di Radio Gol, mercoledì 19 agosto, ed è bello leggere tutti i vostri messaggi. Ci state scrivendo davvero da ogni parte dell'Italia e del mondo al 342 00 00 100, e poi anche ci state seguendo attraverso la nostra piattaforma di YouTube. Quindi mi raccomando, mettete anche un bel segui sulla nostra piattaforma YouTube, così sarete informati su tutti i nostri contenuti, le nostre trasmissioni che vanno praticamente in diretta su YouTube. Ma anche a questo punto, visto che la nostra è una vita fatta con il telefonino in mano, seguiteci anche attraverso i nostri profili social su Instagram, dove ci saranno tutti i nostri contenuti, sia per quello che riguarda i contenuti sportivi, ma anche per tutto quello che riguarda la città. Detto questo, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Pasquale Marino. Ciao mister, come stai?
1: Buongiorno a tutti voi, tutto bene, grazie.
0: Allora mister, il campionato partirà a partire da sabato, finalmente tornerà la Serie A con tante squadre che ovviamente sono ancora impegnate in trattative di calciomercato, in entrata e in uscita. È sempre particolare, le prime giornate di campionato sono davvero un grossissimo punto interrogativo. Devo dire anche che, tra le altre cose, visto che noi qui raccontiamo le vicende in particolare anche del Napoli, il Napoli non è andato benissimo nel sorteggio delle prime giornate, perché c'è il Genoa a Genova sabato alle 20:45, c'è il Como al Maradona, e poi a San Siro si giocherà contro l'Inter. Quindi le prime tre giornate di campionato del Napoli semplici non sono.
1: Sì, assolutamente, perché poi, come dicevi prima, ci sono sempre sorprese, perché quando arrivi all'inizio non sei mai al top della condizione, quindi quando le differenze cominciano a notarsi, quando stanno bene tutti fisicamente, lì si vede la qualità delle squadre che puntano a determinati obiettivi rispetto a qualche altro. Però ripeto, l'inizio è sempre un'incognita per tutti.
0: Eh sì, con Max Allegri, che abbiamo potuto ammirare, perché qui a Napoli, lo sai, c'è quella bella abitudine di seguire anche da parte dei tifosi, ma anche degli addetti ai lavori, i ritiri estivi, quindi sia a Di Maro che a Castel di Sangro. Abbiamo visto un Allegri che fa pochissima fase a secco, che lavora molto sul 4-3-3, lavora molto sull'intensità, lavora molto su una squadra molto corta, cosa che in teoria non avevamo visto l'anno scorso quando allenava il Milan, dove magari la squadra era un po' più lunga, il baricentro più basso. Ma credo che ogni allenatore, mister, a seconda degli uomini che ha a disposizione, poi alla fine pensa a un disegno tattico. L'anno scorso era un 3-5-2 con Leao e Pulisic davanti, Modric avanti alla difesa, una difesa bassa a 3, credo con poco pressing alto, perché se c'hai Modric e Rabiot fai poco pressing alto per non farli stancare, palla lunga perché hai Pulisic e Leao, insomma quello che hai e poi ti adatti.
1: Ma assolutamente sono d'accordo, anche perché Allegri non lo scopriamo noi, io lo conosco ai tempi del Cagliari, quando ha l'intelligenza di capire l'organico che allena. Quando hai tanti campioni in organico, ecco, non è che gli deve andare a cercare la strategia tattica di fase offensiva, quando la strategia è quella di sportare il più velocemente possibile il pallone in avanti, e poi là c'è gente che salta l'uomo, c'è gente che entra in area, che fa male. Quindi me lo ricordo a Cagliari, che invece, quando una squadra deve fare un campionato di media classifica, il Cagliari giocava un calcio bello da vedere, redditizio, perché ha fatto dei risultati che poi l'hanno portato, mi sembra, l'anno dopo al Milan, per cui
0: andiamo vincendo il campionato al suo esordio. Oddio, aveva Ibrahimovic, Robinho, Ronaldinho per un po', Cassano, cioè i campioni ce li aveva.
1: Ma è facile vincere, perché anche altre squadre avevano campioni.
0: Sì.
1: Voglio dire, le qualità di Allegri l'ha dimostrato nell'arco della carriera. Ecco, il fatto che magari col Milan, in effetti, optando per un sistema di gioco, il 3-5-2, che ti viene un po' complicato andare a fare pressione alta, soprattutto quando le squadre giocano a 4 sui terzini, ci devono arrivare o gli esterni di centrocampo, le mezzale hanno tanto campo da coprire, quindi magari sì, deve un po' più bassi, perché magari anche la struttura fisica dei difensori non consentivano di fare pressione un po' più alta. Quindi sono tutte espedienti che si creano ai sistemi di gioco in base all'organico e alle qualità dei singoli. Quindi mi sembra normale che Allegri, ha visto che il Napoli, fra l'altro, fino a qualche anno fa giocava a 4, ha fatto il 4-3, ha fatto molto bene, quindi magari è agevolato da questo, no? Perché il Napoli ha espresso un calcio importante negli anni passati quando ha giocato con la difesa a 4 o 4-3.
0: Senti mister, ti piace De Rossi e il Genoa di De Rossi?
1: Sì, l'anno scorso mi è piaciuto, il Genoa è molto, molto organizzato sia nelle due fasi di gioco, ha avuto una crescita importante rispetto a qualche anno prima, insomma si vede che oltre ad avere avuto allenatori importanti nella loro carriera da calciatore, hanno l'intelligenza di carpire le cose migliori di ogni allenatore e quindi poi cercano di metterle in pratica anche loro, diciamo che sono più giovani in base all'organico che hanno a disposizione.
0: Kevin De Bruyne, secondo te dove rende di più?
1: Per me è un trequartista. Per me, secondo me è quello dietro le punte, dietro la punta, dipende come si gioca. Un trequartista, al massimo fare un 4-3 alla mezzala.
0: Sì, l'idea, almeno vedendolo a Castel di Sangro, vedendo anche le amichevoli del Napoli, si parte con Kevin De Bruyne nel 4-3-3 come mezzala destra, spesso il Napoli si ridisegna un attimo e si pone 4-2-3-1 con lui che gioca con gli esterni ai due lati e Højlund davanti.
1: Non lo so, questo poi faranno le prove, no? Per vedere dove.
0: No, l'abbiamo visto a Castel di Sangro, perché poi ricordiamo che Kevin De Bruyne, protagonista con il Belgio, è arrivato soltanto nella fase di Castel di Sangro, non ha fatto Di Maro in Trentino, e almeno questo abbiamo intuito.
1: La qualità che ha sicuramente fa sì che si possa adattare a qualsiasi posizione in campo, perché poi fanno la differenza, perché quando hanno la palla sono molto veloci di testa, questi sono dei campioni, per cui ci può stare. Però secondo me in un 4-3 è vero, potrebbe fare la mezzala, però se giocare due mezzale con McTominay e
0: sì,
1: magari la fase di interdizione lascia un po' a desiderare, ecco.
0: Che poi guardando questo centrocampo, che penso sia nella testa di Max Allegri, ne parlavamo anche prima con Mister Cagni, con Lobotka ai lati, a sinistra McTominay, a destra De Bruyne, è un centrocampo particolare, è un centrocampo che diciamo così ha molte propensioni offensiva, difensiva, non lo so, e in teoria anche sta in panchina.
1: Io credo che gli allenatori difficilmente rinunceranno, se sta bene fisicamente, a un giocatore come Anguissa, è la mia idea, no, perché c'è inserimento, c'è interdizione, insomma è un giocatore completo, e proprio nel 4-3-3 credo sia stato determinante, no, nel ruolo di mezzala, del mezzala destra, è fatto abbastanza bene.
0: Senti mister, il Napoli ieri praticamente preso Favasuri, Costantino Favasuri, oggi stamattina nelle primissime ore della mattinata c'è stato il tweet ufficiale di De Laurentiis, ieri invece le visite mediche di Costantino Favasuri a Villa Stewart a Roma. Ti piace come giocatore?
1: Sì, molto, un giocatore che ha tanta corsa e secondo me è molto duttile, può fare tutte e due le fasce laterali, oltre che bravo nelle due fasi di gioco.
0: E ovviamente ce lo immaginiamo come, tra virgolette, vice Di Lorenzo, con Di Lorenzo che ci ha abituato a giocare il 90-95 minuti, il 95% dei minuti disponibili, quindi deve essere bravo, oltre a essere giovane, di quando avrà l'opportunità di far vedere tutte le sue qualità.
1: Assolutamente, sicuramente deve essere bravo a sfruttare qualche opportunità, perché quando stai dietro devi essere bravo a farti trovare pronto, devi allenarti pure di più, perché magari non hai i ritmi partita che hanno gli altri, per cui è importante sfruttare al massimo le chiamate dell'allenatore. Dicevo prima, è uno duttile, probabilmente si può adattare anche nella fascia sinistra, secondo me può fare anche, e se qualche volta capita che giocano a tre, può fare l'esterno di centrocampo, insomma secondo me a prescindere da tutto è un giocatore di prospettiva.
0: Grazie davvero, mister. Un abbraccio fortissimo, grazie, e buona giornata.
1: Buona giornata a voi.
0: Grazie, grazie a Pasquale Marino. Andiamo al telefono, andiamo subito a parlare anche di tutto quello che riguarda il mercato. Io adoro parlare con il nostro prossimo ospite, anche perché è come se ci portasse nelle stanze dei bottoni, dietro la scrivania dei vari direttori, perché di esperienza ne ha da vendere. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Peppe Cannella. Ciao Peppe, come stai?
2: Bene, grazie per quello che dici.
0: Allora, quest'anno abbiamo visto, ci sono le liste e quelle ci sono sempre. Il Napoli deve fare dei ragionamenti. Ci sono alcuni giocatori che, come li giri e come li metti, non entreranno mai nella lista del Napoli, che sono Cajus, Lindstrom, Foloruscio, e ce ne sono anche altri, mentre invece ci sono altri giocatori come Lucca e Lang, che sono stati acquistati l'anno scorso e che hanno, come dire, hanno chance di poter far parte dei 17 della lista over, che però, se dovesse arrivare qualche offerta di mercato interessante, possono andare via, e poi solo allora si possono sbloccare delle trattative in entrata.
2: È vero, quello che hai detto è giustissimo. Bisogna essere bravi e fortunati a trovare collocazione con i ragazzi che hai citato prima. Per quanto riguarda Lucca e Lang, comunque hanno dei ruoli che sono fondamentali in qualsiasi rosa, possono trovare spazio qualora non dovesse arrivare un'offerta che possa soddisfare le casse e gli ammortamenti della società, a rimanere in un gruppo, perché erano stati acquistati per questo.
0: Che poi ci sono alcuni tifosi che cessioni non fatte ancora si arrabbia, ma non è facile cedere, anzi tu mi insegni, Peppe, è molto più facile acquistare che cedere.
2: Quella è la verità. Acquistare non ci vuole niente, prendi l'obiettivo, gli fai 4-5 anni di contratto, poi se non va bene diventa un peso, anche nella testa di questi giocatori, che quando sono arrivati a parer mio erano ricchi di entusiasmo. Napoli era una piazza, ed è una piazza importante, scudettata, poi dopo non hanno fatto per come si aspiravano, vengono meno un po' anche umanamente le possibilità di far meglio. Sei sempre, come dire, soggetto di scambio, di trovare collocazioni, moralmente ti senti anche un po' abbattuto, questo accade, sono sicuro.
0: E invece il Napoli, Badiashil probabilmente firmerà con il Napoli questo prestito oneroso con diritto di riscatto, anche perché sono cifre importanti. Per il Napoli può essere un'occasione, perché c'è l'infortunio di Buongiorno, ci sono le condizioni di Bekema, che non sappiamo insomma come reagisce a questo problema al tendine, anche se si sta allenando. Abbiamo letto il comunicato del Napoli in queste ore che si sta facendo parte di allenamento con il gruppo, però con i tendini non si scherza. Marianucci si è fatto male, c'è bisogno di un rinforzo lì in difesa.
2: Sì, soprattutto a sinistra, è un centrale, la sua carriera è ricca di presenza sia in Francia che in Inghilterra, ha struttura, statura, e bisogna con calma poi recuperare investimenti fatti prima. Vuoi che mai lo stesso Buongiorno, che comunque hanno l'età sempre dalla loro parte, farli recuperare in un modo diciamo giusto, ottimo, quello di dovute cautele, sono sempre dei valori aggiunti anche per un'eventuale cessione sul mercato. E quindi prima chiude la situazione col giocatore del Chelsea, è meglio il Napoli, perché numericamente in questo momento c'è bisogno.
0: Grazie davvero Peppe, un abbraccio fortissimo. Grazie.
2: Peppe, buon lavoro a tutti.
0: Grazie, grazie a Peppe Cannella. Andiamo però al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Lorenzo Amoruso. Ciao Lorenzo, come stai?
3: Eccoci, buongiorno a tutti.
0: Eccoci.
3: Buon pomeriggio, direi.
0: Ovviamente siamo nel caldo del mercato, siamo nel caldo dell'estate, siamo nelle fasi caldissime di questa Serie A che è pronta a ripartire, perché da sabato in poi si parte. È sempre un periodo particolare questo di metà agosto, magari c'è qualche giocatore che si sta allenando con le valigie pronte, qualcuno con la testa dall'altra parte. Per Max Allegri che tipo di situazione è oggi, che mancano praticamente 3 giorni all'esordio del campionato?
4: Ma è una stagione un po' particolare, una perché ovviamente viene dalla delusione importante col Milan, no? Perché quella ovviamente, come posso dire, è sotto gli occhi di tutti, no? Capire come riparte, con quali ambizioni, con quale capacità di trasmettere alla squadra qualcosa che l'anno scorso è stato fatto in parte. Perché Napoli l'anno scorso a tratti è stato importante, a tratti però è stato anche disarmante vedere come era una squadra che si arrendeva. Poi insomma, credo che le interviste un po' di De Bruyne e compagni vari abbiano fatto capire che ormai si era rotto quel feeling con l'allenatore, quindi è una squadra che secondo me va recuperata un po', molto dal punto di vista psicologico. Credo che Allegri ovviamente abbia le caratteristiche giuste per farlo, però non si può dare nulla per scontato. Ecco, il mercato del Napoli è molto latitante, io credo che qualcosa deve essere fatta, forse verrà fatta nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, però è chiaro che non puoi pensare di andare a affrontare una Champions League, un campionato con la stessa squadra dell'anno scorso, anzi ti sei anche un po' così, hai perso qualche elemento e quindi qualcosa sicuramente sistemata, però conoscendo Allegri, conoscendo un po' come è molto pratico nel suo modo di giocare, può essere uno spettacolare ma molto pratico, credo che avrà a disposizione davvero una squadra sicuramente ben disposta a lavorare bene, a superare quei limiti che lo scorso anno per fare inflazione non sono stati superati.
0: Allegri dopo Conte lo abbiamo detto anche tante volte, insomma è un déjà vu, già è successo con la Juventus. Ti aspettavi invece che si ripartisse con la difesa a 4, visto che il Napoli complice anche tantissimi infortuni, lo ricordiamo l'anno scorso gran parte della stagione l'ha fatta con la difesa a 3, i giocatori per giocare a 3 ce li aveva il Napoli, invece sin dal primissimo minuto di allenamento a Di Maro lì in Trentino e per tutti gli allenamenti, per tutte le amichevoli, il Napoli sempre difesa a 4.
4: Allora, Allegri storicamente ha sempre giocato a 4, poi è chiaro che devi avere un po' gli uomini forti, veramente forti per giocare a 3, perché comunque oggi quasi tutte le squadre giocano con degli esterni, con attaccanti molto mobili, centrocampisti che si buttano dentro, quindi quando giochi a 3 devi avere davvero 3 giocatori, per non dire 5, che davvero sono bravi, sono svegli, sono rapidi, hanno comunicazione anche non verbale ma soltanto visiva, gli spostamenti, insomma non è qualcosa di facile. Il giocare a 4 è chiaro che ti dà forse più garanzie, almeno inizialmente, ecco. Quindi credo che sia logico, secondo me, partire con un qualcosa che possa dare alla squadra sicurezza, perché secondo me solo se acquisti subito pronti via sicurezza, tranquillità dei risultati, di prestazioni, allora poi puoi chiedere qualcosina in più un po' a tutti, sia come singoli che come reparto, soprattutto come squadra. Quindi giocare a 4 secondo me ti dà qualche soprattutto a livello tattico nel subire forse qualcosa in meno, però ripeto, non ci sono mai moduli che ti garantiscono prestazioni,
0: certo. Altrimenti li farebbero tutti, si dice sempre, questa è la frase del calcio.
4: Occorre la mentalità, occorre la capacità dei giocatori di medesimarsi, occorre la voglia di aiutarsi in campo, e cosa che secondo me a volte lo scorso anno a Napoli soprattutto non è successo, ma insomma l'elenco di squadre di Milan, probabilmente la Juve, sicuramente la Fiorentina, insomma non so, ci sono state tante squadre che hanno avuto questo problema, tant'è vero che quello dell'anno scorso è stato un campionato importante, se lo andiamo ad analizzare, e quindi quest'anno mi aspetto molte cose diverse, mi aspetto, perché tanti calciatori, io ovviamente i senatori secondo me si devono far perdonare qualcosa. Questo non vuol dire che vadano a lottare per lo scudetto tutti o c'è la Champions League o altro, però sicuramente tali prestazioni secondo me devono essere un po' più ricchi di spunti, ecco, di voglia, di capacità, di secondo me far tornare anche il calcio italiano a dei livelli dove secondo me non meritiamo di stare.
0: Grazie davvero Lorenzo, un abbraccio fortissimo, grazie, alla prossima.
4: A voi.
0: Grazie, grazie a Lorenzo Amoruso, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Marcello Altamura di Cronache di Napoli. Ciao Marcello.
5: Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
0: Allora, caro Marcello, tutti i tifosi ovviamente che ci stanno seguendo sono con il fiato sospeso, stiamo registrando anche degli accessi da YouTube clamorosi, perché anche dalle spiagge ci stanno guardando, perché vogliono sapere il mercato del Napoli dopo settimane di attesa. In due giorni arrivano già due colpi, Favasuli e Badiashile. Aspettiamo il tweet presidenziale, ci auguriamo che le visite siano andate tutte bene. E chi altro arriverà?
5: Ma credo che un attaccante probabilmente arriverà, se il Napoli riuscirà a piazzare uno tra Noah Lang e Lorenzo Lucca. E i nomi sono quelli che ormai si fanno da giorni: Gabriel Jesus, e ora c'è Nicholas Jackson, che è un vecchio pallino rispuntato anche Zirve. Io credo che il Napoli in questo momento debba fare questa operazione, ma non la debba fare.
0: Anche se però ti interrompo Marcello, perché arriva un messaggio abbastanza insistente di un amico che dice: Gabriel Jesus è fatta, se parte Lucca arriverà uno tra Ken o Jackson. Non credo che sia così. Se parte Lucca arriverà uno magari tra Gabriel Jesus, Keane, Jackson, ma io credo che sia uno a uno il rapporto, non arriva Gabriel Jesus e poi se parte Lucca ne arriverà un altro.
5: Ma sicuramente, poi sinceramente per carità, adesso l'amico spunterà come il Fabrizio Romano 4.0 del nuovo millennio, però onestamente questa cosa che Gabriel Jesus è fatta non credo che risulti neanche a tutto il resto dei colleghi che lavorano giornalmente sul Napoli. Quindi vabbè, sai, il mondo dei tifosi e il mondo di chi segue il calcio è bello, anche perché si possono inseguire infiniti aquiloni nel cielo e infinite convinzioni. Io credo che il Napoli farà questa operazione, tutto dipenderà ovviamente appunto dalle uscite, però è chiaro che Gabriel Jesus è un profilo che piace, perché ha una adattabilità sia come alternativa di Højlund, sia che come attaccante esterno, quindi nel caso di un'uscita di Noah Lang, che potrebbe dare un innesto importante, ed è un profilo internazionale molto buono per un Napoli che in quest'anno, in questa stagione, ha soprattutto l'ambizione di fare strada il più possibile in Champions League.
0: È un Napoli che deve migliorare anche il cammino europeo. Il Napoli se lo aspetta, De Laurentiis se lo aspetta. Poi, per carità, ci sono modi e modi di comunicare, però io ho adorato Allegri quando ha citato Totò. Poi io e te, che ci conosciamo da tanto tempo, spesso parliamo anche con le citazioni del film di Totò, e quando la Champions, che bella parola, a me ha esaltato Allegri, ti dico la verità.
5: Il cuoco Gaetano Semmolone di Miseria e Nobiltà è una grande citazione. Sono curioso poi di capire se il buon Max è anche come noi un totoista, perché se fosse veramente un totoista, perché poi sai quel grado di citazione non è per inizianti, è un livello
0: pro.
5: È un livello pro, ma che sia a parte, io credo che Allegri sia una persona molto realista. Fin dal suo primo giorno, fin dalla sua prima conferenza stampa a San Carlo, non ha venduto sogni, non ha venduto fumo. ha detto in maniera realistica: noi siamo qui per mantenere in alto il Napoli in tutte le competizioni. Sul palco del centenario ha detto: speriamo di ritrovarci qui per festeggiare qualche altro trofeo. Tutti maliziosamente quella sera hanno detto: ah, ha detto che vuole festeggiare la Champions in Piazza Plebiscito. Io non l'ho letta così, io l'ho letta come un allenatore che è un allenatore vincente, perché questo lo dice il suo curriculum, un allenatore esperto anche di campagne europee, perché comunque ha fatto due finali di Champions League e ha raggiunto risultati importanti alla guida della Juventus, ed è un allenatore che è venuto a Napoli per un progetto ambizioso, quindi non si nasconde, ma al tempo stesso non vende fumo alla piazza, non promette cose che non è come dire, non è sicuro di mantenere. Quindi un approccio secondo me molto equilibrato e molto corretto.
0: Grazie davvero Marcello, buona giornata e buon lavoro soprattutto.
5: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Eh sì, è davvero incredibile anche la potenza di YouTube, ci stanno ascoltando e guardando da tante parti d'Italia e del mondo. Io a questo punto ne approfitto e saluto Sara e la piccola Nicola che sta facendo i compiti e ci stanno ascoltando anche da Como, ed è bello vedere che ci sono tifosi e tifose da tutte le parti d'Italia e del mondo, davvero tutti quanti col cuore azzurro. Allora a questo punto ci fermiamo, il tempo di un disco e poi torniamo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengo e sono davvero molto contento di ospitare Cristian Bosco. Ciao Cristian, come stai?
1: Ciao Lucio, un saluto a te e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ricordiamo, agente, non so se si dica più agente FIFA, però comunque...
1: agente sportivo CONI, e ci teniamo in...
0: Esatto, perché la normativa è cambiata, molti si improvvisano procuratori, come diciamo volgarmente, e spesso fanno disastri e guai. E a danno anche della categoria, e poi voi procuratori venite additati come il male del calcio.
1: Assolutamente, l'abbiamo già trattato questo argomento in un precedente intervento.
0: Senti Cristian, allora, per un agente, per un procuratore, questi giorni, mentre il 90% degli italiani sono a mare, mi viene da dire, mi piace anche dire, con le pacche nell'acqua a godersi il mare, il sole, e invece per voi sono i periodi più caldi.
1: Assolutamente sì, anche quei pochi giorni a ridosso di Ferragosto, in pratica, seppur fisicamente sei in un luogo di vacanza, poi sostanzialmente non ci sei perché resti al telefono H24, l'umore non è dei migliori, perché quest'anno il mercato in Italia, soprattutto per la B e per la C, sta incontrando diverse difficoltà. Io colgo l'occasione per fare una riflessione su questa storia della riforma Zola. Tutto bello sulla carta, però poi bisogna mettere in pratica. Allora ci sono una serie di restrizioni al mercato che creano problematiche, cioè le liste bloccate, i salary cap, la questione dei minutaggi, cioè ci sono dei club di Serie C che vivono di questo, quindi prendono giocatori solo perché la carta d'identità dice che sono degli under 23 e quindi possono fruttare del denaro. Ma questo non è corretto, perché nel calcio ci vuole la meritocrazia. E quindi, tornando anche al discorso dell'altra volta, quando vai a abbassare la concorrenza abbassi il livello e i risultati poi si vedono. Quindi non è vero quel concetto demagogico e populista che si dice troppi stranieri, no. Ci vogliono gli atleti di valore, di qualità. L'italiano deve giocare se è più forte degli altri, ma se c'è uno straniero che è più forte in terza serie deve giocare. Non è che si può estromettere solo perché non ha il passaporto italiano, perché ripeto, poi globalmente si abbassa il livello e quindi se i giovani non vengono fuori dalle fondamenta, quindi dalla terza serie, dalla serie B, che sono formative.
0: E poi permettimi, nella riflessione, si è sempre detto che uno dei più grandi insegnamenti dello sport è che a parlare non esistono raccomandazioni, non esistono privilegi, parla il campo, e quindi, visto che deve parlare il campo, secondo me devono giocare sempre i più forti. Quindi non devi giocare perché sei italiano, non devi giocare perché sei under, non devi giocare perché sei giovanissimo, devi giocare perché sei forte, e tutti gli allenatori devono fare in modo da formare giocatori forti. Io la vedo così, perché altrimenti poi con quel falso paravento di poter tutelare il nostro calcio, secondo me lo distruggiamo.
1: Ma pure questa, la questione delle liste bloccate, va a scatenare poi una serie di fenomeni distorsivi a catena.
0: Ma guarda, ma basta guardare il Napoli, fuori dalla lista ci sono giocatori che per esempio piacciono a Max Allegri, perché lo ha dimostrato durante queste sessioni di allenamento, tipo Lindstrom e tipo Foloruscio. Ok? Ora il Napoli non li può mettere nella lista, non si allenano con la prima squadra perché stanno sul mercato. Quando poi tecnicamente, se non mettiamo queste liste bloccate, visto che il club li paga, ha pagato le commissioni, paga regolarmente gli stipendi, perché non li può far giocare? E poi sarà compito dell'allenatore gestirli, per carità, tutto quello che vogliamo. Però queste liste a che servono?
1: Rinomatamente io sono un battagliero, ma sarebbero battaglie che dovrebbe fare l'associazione calciatori, perché ripeto, ci sarebbero dei principi di diritto del lavoro violati, però poi entriamo in
0: poi il calcio moderno, scusami Cristian se ti interrompo, perché poi mi piace fare questi ragionamenti con te. Il calcio moderno dice che per guadagnare così tanto, tutti nel mondo del calcio, per guadagnare così tanto bisogna aumentare il numero di partite e quindi servono più giocatori, è ovvio.
1: Esatto, c'è un po' una contraddizione in diritto e in fatto, ma anche la limitazione che arriva dalla FIFA sui prestiti. Tu vai a ledere il cosiddetto diritto di investimento di impresa da parte delle società che sono delle aziende. Ma perché io non posso prendere 15 giovani e poi mandarli a giocare in prestito per fargli fare le ossa? Sono tutte delle contraddizioni, delle illogicità che troppo però ad oggi imperano in questo mondo del calcio contemporaneo, e nessuno ha la voglia e ha la forza di battagliare, perché purtroppo si è capito che qui per ottenere risultati e per far cambiare le cose, soprattutto all'interno dell'ordinamento sportivo, devi andare in tribunale. Altri strumenti di dialogo non ce ne sono, purtroppo, aggiungo.
0: E poi in tutto questo discorso generale che mi piace trattare con te, poi c'è il calciomercato spicciolo, quello che interessa ai tifosi del Napoli, quello che li fa incollare a questa trasmissione anche se siamo a mercoledì 19 agosto, che fa comprare i giornali, che fa stare sempre con questi telefonini in mano a guardare le notizie dell'ultima ora. Il Napoli non fa mercato, fino a ieri non ha fatto mercato perché deve prima scendere e poi comprare, ma per forza deve essere così. E invece poi i tifosi sono delusi, ma non è arrivato nessuno. Ma un momento.
1: Allora, il problema è questo: c'è stata tanta coerenza da parte del presidente De Laurentiis e del direttore Manna già prima dell'inizio della finestra di mercato, anticipando e annunciando che sarebbe stato fatto un mercato chirurgico, quindi a determinate uscite sarebbero corrisposte determinate entrate. È arrivato Badiashile, che a me è un giocatore che piace, sarà una sorpresa per i tifosi, perché ha delle caratteristiche importanti, nonostante la mole fisica è uno anche abbastanza reattivo, ed è un giocatore che secondo me ancora deve dimostrare tutto il suo valore. Favasuli, prima o poi bisognava individuare un nuovo Di Lorenzo. Speriamo, glielo auguriamo, che possa rappresentare il futuro del Napoli, anche perché è un 2004, sulla corsia di destra. È andato via Lukaku, che erano un po' i due fardelli, lui e De Bruyne. Sembra che Allegri abbia trovato il modo di ottimizzare le sue prestazioni. Una riflessione da fare è che il calcio d'estate spesso inganna, in positivo o in negativo. Quindi non bisogna né buttarsi giù dopo le amichevoli né entusiasmarsi. Io ho sentito dopo le prime amichevoli: Allegri ha rigenerato Lucca. Attenzione con le valutazioni, così come De Bruyne, autore di una doppietta. Va bene tutto, però ripeto, il calcio estivo non dà indicazioni realistiche e concrete. Bisogna poi aspettare quando inizia il calcio vero e quando contano i tre punti. Sicuramente il Napoli dovrà fare qualcosina lì in avanti. Ci sono nomi altisonanti che stanno girando, da Gabriel Jesus a Jackson del Chelsea. Addirittura c'è una suggestione Zirkzee che, sinceramente, tra questi nomi è quello che io preferisco, anche perché non ha fatto benissimo, autore solo di 5 reti. Secondo me tornare in Italia potrebbe ritemprarlo, e con Højlund potrebbe essere una coppia di attaccanti veramente importante. Si cerca un vicianghissà al centrocampo con struttura e fisicità, si parla di questo Sissé del Rennes, giocatore anche nazionale under 23 francese, che sinceramente è un buon giocatore. Però poi dobbiamo capire Allegri, che ne ha provate tante, come quale sistema di gioco vorrà utilizzare, perché ripeto, torniamo sempre allo stesso discorso: con De Bruyne sei costretto a un 4-2-3-1, ma a quel punto dobbiamo capire Lobotka cosa ne pensi questo sistema di gioco.
0: Cristian, devo salutarti, un abbraccio. Grazie sempre.
1: Un saluto e a presto.
0: Grazie, grazie a Cristian Bosco, agente CONI e presidente della IAFA. Detto questo, andiamo al telefono. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Mister Sandro Pocheschi. Ciao mister, come stai?
2: Bene, bene, grazie dell'invito.
0: Allora Allegri arriva dopo Conte, cambia un po' i metodi, ma sappiamo che nella gestione del gruppo e nell'approccio al lavoro erano un po' diversi, per non dire molto diversi, già molto a partire dal lavoro a secco che Conte fa tanto, ne ha sempre fatto tanto e i risultati gli sono arrivati. Allegri invece l'abbiamo visto dal primo minuto dell'approccio a Di Maro, sempre col pallone, si lavora molto con l'intensità, si lavora molto negli spazi strettissimi, e insomma due metodi diversi che portano e hanno portato a grandi risultati per i due allenatori.
2: Diciamo due filosofie diverse di allenatori di vedere il calcio: un calcio più manovrato, un calcio più di palleggio, quello di Allegri, un calcio più di verticalazione, quello di Conte, anche se poi Conte, quando ha vinto il campionato, secondo me ha anche stravolto un po' i suoi principi di allenatore. Però oggi parliamo di un allenatore che vuole rifarsi, che ha voglia di rivincita, perché diciamo come è stato trattato al Milan, lui non se l'aspettava di questa grande esclusione, perché poi è stato fatto un esonero, insomma, e quando un allenatore viene esonerato vuol dire che la società non era stata contenta. Diciamo questi metodi di lavoro, uno molto sulla forza, sull'agonismo, l'altro un pochetto, ma rispecchiano i due caratteri, no? I caratteri di come erano calciatori, poi trasmettono le proprie idee anche quando fanno gli allenatori. Però diciamo che oggi il Napoli è una delle squadre che ha cambiato di meno, secondo me, ed ha un grande vantaggio. Ha un grande vantaggio anche perché in campo poi ci vanno i calciatori. Certo, l'allenatore è fondamentale per la costruzione di una squadra, però diciamo che trova un gruppo che 6-7 undicesimi già hanno vinto due campionati nel Napoli, quindi sono abituati a quello che è la filosofia di Allegri, cioè di vincere, l'importante è per la costruzione di una squadra, però diciamo che trova un gruppo che 6-7 undicesimi già hanno vinto due campionati nel Napoli, quindi sono abituati a quello che è la filosofia di Allegri, cioè di vincere, l'importante è vincere, non è magari come tante filosofie.

0: Negri adora i campioni di grandissima qualità e li ha sempre fatti rendere al meglio. Però in questa filosofia, in questo scacchiere, secondo te come ti immagini, partendo dal 4-3-3, come modulo iniziale, perché l'abbiamo visto in tutte le amichevoli del Napoli, anche durante il lavoro sia a Di Maro che a Castel di Sangro, come ti immagini invece la posizione di McTominay?
1: McTominay per esempio è un giocatore che può giocare sia a due, anche se per me il suo ideale è un centrocampo a tre di inserimento, perché è un giocatore che non puoi mettere in mezzo al campo a dare protezione, perché se metti tre mezze punte e una punta nel 4-2-3-1 i due centrali li limiti un pochettino negli inserimenti, sono più di contenimento, e quindi non lo vedo lì McTominay lo vedo un giocatore vicino alla porta, quindi con un centrocampo a tre. Secondo me, e Allegri ci arriverà, secondo me McTominay sarà un giocatore che è quella la sua posizione, mentre De Bruyne, secondo me, lui gli troverà un ruolo che va dietro a ridosso degli attaccanti, partendo anche da centrocampo, e magari quando si va ad inserire si inserisce dietro le tre punte che ha davanti, perché il Napoli, diciamo, la sua forza è sugli esterni, perché ha molti giocatori esterni, e secondo me dovrà prendere una punta centrale, perché solamente Guaidan non riesce a coprire tutto un campionato e diciamo le coppe. Quindi secondo me il Napoli, se deve prendere un'altra prima punta, io penso di valore che possa dare quei gol importanti, perché ricordiamoci sempre che Allegri predilige il gioco di attacco, di fare un gol e poi magari e saperlo difendere molto bene, perché lui a livello di reparto difensivo e centrocampo lui è uno dei migliori. Il suo corto muso è un marchio di fabbrica che lui ha nel tempo e che ha sviluppato e l'ha reso sempre vincente in tutte le squadre che lui ha approdato, insomma.
0: Senti mister, ti sottopongo questo messaggio di Dino Brasiello, che ci ha scritto al 342 00 00 100, perché lui individua a centrocampo nel gioco delle coppie, io vedo così il Napoli: Vergara con De Bruyne, Lobotka con Gilmour e McTominay con Anguissa. Quindi rispetto a come l'abbiamo sempre visto, Anguissa mezzala destra oppure avanti alla difesa insieme a Lobotka, lo immagina mezzala sinistra eventualmente. Secondo te Anguissa lì come renderebbe?
1: Ma per esempio per me Anguissa sarebbe ideale con una coppia a due, perché è molto forte fisicamente nei recuperi, è molto forte di testa. Lobotka purtroppo per la sua altezza non può fare quel filtro sulle palle lunghe, sulla prima punta ci serve un saltatore come play di centrocampo. Per me lui deve decidere solo se giocare con due play o se vuole giocare con centrocampo a tre, e poi davanti secondo me la fantasia di questo ragazzo che ha preso al Catanzaro potrebbe essere veramente lui la rivelazione di questo, perché io ho visto parecchie partite, l'ho seguito molto la Serie B, perché è più un campionato dove ho parecchi calciatori che ho allenato, quindi diciamo che il Napoli ha scelto uno dei profili giovanile più forti di questo
0: campionato. Esatto, guarda, ti dico la verità, anche io l'ho seguito tanto Costantino Favasulli, mi piace da impazzire, però tra dire che mi piace, perché ovviamente un giocatore dell'Under 21, ha giocato anche con Baldini in nazionale, cioè, non è che sono questo grande esperto di calcio, però la domanda che ti faccio a te mister: Favasulli è pronto per una piazza come Napoli, è pronto per la Serie A, per la Champions, accetterà il ruolo di di Lorenzo?
1: Ragazzi, ma certo, ma oggi la Roma ha preso Mora un 2007, ci dobbiamo levare questa paura di far giocare un giovane, ma ha 22 anni, ha fatto già tre campionati di Serie C, di Serie B, oramai non possiamo più parlare di un giovane. Per me il giovane è 2006, 2007, 2008, ma lui oramai è normale che questo ha fatto un grandissimo campionato. Ma io ho seguito anche la Juve Stabia, Cacciamani è un giocatore tipo lui, sono giocatori che bisogna farli giocare, ragazzi, e devono sbagliare. Una piazza come Napoli, un ragazzo talentuoso e tutto quanto, ma diamogli il tempo di sbagliare. Poi non è che deve essere titolare, ma deve essere quel giocatore che lo metti negli ultimi 20 minuti e ti spacca la partita, perché magari la sua fantasia, la sua incoscienza di gioventù può dare a volte linfa a una squadra magari che negli ultimi minuti si può appiattire, no? Perché vediamo tante partite che non si accendono, no? Magari entra un ragazzino spregiudicato,

0: sa di giocarsi una grande chance. Per me è stato preso un giocatore di grandissima prospettiva, un che sta già in nazionale. Se non li facciamo giocare a 22 anni, allora rimaniamo sempre
1: sono d'accordissimo.
0: Concetti di un calcio che solamente in Italia ancora il giocatore, ancora andiamo sempre con i giovani, bisogna farli giocare. Se non li facciamo giocare, la nazionale di Baldini, no? Erano tutti giovani, nessuno ha fatto, ha vinto due partite. Ma noi con tutti quegli anziani, quelle due partite l'avremmo vinte? Io questo voglio dire, il giovane se non li facciamo giocare mai, non li possiamo giudicare. E questo è il problema del calcio italiano. Allora se non lo capiscono le società e i presidenti, qui deve entrare il governo, deve entrare la FIGC e deve impone veramente alle squadre, oh, non ce ne frega niente delle squadre estere. Quando andate a giocare per le squadre estere si gioca con i regolamenti. In Italia dovete far giocare obbligatoriamente tre giocatori del settore giovanile, tre giocatori che sono sotto i 21 anni, perché se no non se ne esce mai. E dobbiamo ritornare anche a un numero accettabile di italiani in campo, perché basta vedere le partite, con tutto il rispetto per gli stranieri, per carità, però non si possono vedere partite, ti faccio un esempio, una squadra come il Como non c'è un italiano, una squadra come l'Udinese non c'è un italiano. Non possiamo ancora andare avanti e poi e ci lecchiamo le ferite quando non ci qualifichiamo con il mondiale, perché poi se non ti riconvochi nel mondiale anche la prossima edizione, stiamo parlando di un settore dove gli altri sport in Italia stanno crescendo e il calcio purtroppo sta in caduta libera.
1: Mister, devo salutarti, un abbraccio fortissimo e grazie sempre.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a Sandro, perché ci dobbiamo fermarci, il tempo di un disco e poi torniamo con Vincenzo Ferrao.
2: Ad agosto la super promo è servita da CF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
3: 000 Cerciello Auto.
2: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
4: Finalmente sono arrivati!
5: Cosa?
4: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In questo spazio parliamo anche un po' dei nostri prossimi avversari, il primo avversario di questa stagione, ricordandovi che arbitrerà a livello questo match tra Genoa e Napoli. E conosciamo poi il Genoa con Giuseppe Brenzini, il collega Giuseppe Brenzini. Ciao Giuseppe, benvenuto.
1: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Buon pomeriggio a te. Un Genoa che io raccontavo nei giorni scorsi, qualche piccolo problemino nel precampionato ce l'ha avuto, secondo me anche e soprattutto extra campo, però alla prima partita ufficiale poi la vittoria è arrivata, come giusto che sia, nella prima stagionale, sebbene partendo da uno svantaggio.
1: Beh sì, quello ci può stare. Devo dire che l'Ascoli, tra l'altro, è una squadra che gioca un buon calcio, a livello tattico, diciamo, se veglia un pochino, passatemi il termine naturalmente, con beneficio di inventario, ha un piccolo como nelle modalità, ma poi certamente è venuta fuori la differenza anche delle due squadre, e il Genoa non ha avuto grossi problemi. Certo, deve affrontare dei problemi per capire ancora esattamente che tipo di Genoa è e sarà quello che vedremo al Ferraris sabato prossimo alle 20:45. Perché De Rossi sta ancora cercando di capire esattamente se dovrà giocare con un 3-5-2, se dovrà giocare con un 3-5-1-1 con Baldanzi vicino a Colombo, ma insomma è ancora un pochino alla ricerca di se stessa, come ancora alla ricerca di un attaccante.
0: Se dovessimo però, secondo te, ipotizzare un 11, quale potrebbe essere, Giuseppe?
1: Ma io credo che in questo momento l'11 più efficace potrebbe essere Bailo in porta, con il trittico difensivo che ormai è consolidato con Marcandalli, Ostigard e Vasquez, e poi un centrocampo con Frendrup, So e Amorin, e poi io penso che potrei, con gli esterni, ecco, dimenticavo gli esterni, chiedo scusa, Norton Caffi e Ellerson o Mitai, e qui è da vedere, Mitai è l'ultimo arrivato, e poi davanti io vedrei in questo caso un equilibrio tattico più adatto per affrontare il Napoli con Baldanzi e Colombo.
0: Potrebbe essere, diciamo, Baldanzi una delle spine del fianco.
1: Una sorta di 3-5-1-1, diciamo.
0: Sì, una sorta di 3-5-1-1 con Baldanzi sicuramente sulla tre quarti potrebbe ballare lì per cercare di dare un po' di fastidio agli azzurri. Cosa può preoccupare secondo te in questo momento De Rossi del Napoli? È ovvio che i vice campioni d'Italia, che erano campioni d'Italia fino a un anno fa, sicuramente possono spaventare per la grande qualità, ma c'è una fase di gioco che in particolar modo, una zona di campo che in particolar modo secondo te può preoccupare Daniele De Rossi?
1: Ma Daniele De Rossi, se come credo è uomo intelligente, deve essere ovviamente preoccupato per tutto, perché Napoli ha una forza tattica e di uomini assolutamente importante, quindi solo il centrocampo evidentemente potersi permettere un De Bruyne quasi come riserva da inserire eventualmente in partita avanzata è già tutto dire, quindi è evidente che i pericoli devono essere parecchi, però io credo che Napoli deve avere gli stessi rischi, perché poi proprio perché non conosce a sufficienza i limiti di questo Genoa, credo potrebbe essere per lui un problema.
0: Sicuramente c'è grande curiosità da queste parti vedere quanto continua nel suo progetto di crescita Ostigard, me lo citavi come probabile titolare, un ragazzo che da queste parti probabilmente non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale, ma che di fatto a Genova secondo me ha sempre trovato la sua dimensione ideale in termini di tranquillità e di titolarità del posto.
1: Sì, se mi parli di Ostigard devo dire che infatti siamo rimasti abbastanza sorpresi che il Napoli lo abbia lasciato venire, perché credo che il giocatore sia veramente fortemente maturato, ha trovato il centro dell'area difensiva come veramente il suo regno, ma soprattutto con la capacità di sapersi inserire e anche fare gol. Lo ha fatto in nazionale, ai mondiali, lo ha fatto 5 volte nel Genoa lo scorso anno, è sicuramente un elemento importantissimo per il Grifone.
0: È vero, è verissimo. Giuseppe, grazie per essere stato con noi, alla prossima. Grazie davvero al collega Giuseppe Brenzini, con il quale chiudiamo questa seconda ora di Radio Gol. State lì perché arrivano le ultime news, poi quelle sul meteo e poi ritornerà in studio il nostro Lucio Pengue.
2: Buone, fresche, crocchette, Cennamo. crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
0: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, tragedia a Nola, dove nella tarda serata di ieri Ania Ponzo, 33 anni, è morta dopo una caduta dal balcone della sua abitazione. La tragedia è avvenuta intorno alle 22.30 ed è avvolta da un alone di mistero. Sulla vicenda infatti indagano le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto per i primi rilievi del caso. Toccherà a loro stabilire l'esatta dinamica dei fatti e su cosa abbia provocato la caduta della giovane donna. Al momento nessuna ipotesi è esclusa. Intanto la notizia della tragedia ha subito fatto il giro della città. Ancora cronaca, un 48enne di Mirabella e Clano è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati trovati nella sua autorimessa dell'abitazione 1,7 kg di marijuana suddivisi per anno di produzione e per qualità. Sequestrato anche materiale per il confezionamento, termometri e igrometri per monitorare temperature e grado di umidità. Il 48enne, gravato da precedenti analoghi su disposizione della Procura di Benevento, è stato ristretto agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, controlli sempre più serrati in questi giorni negli specchi acquei dei comuni costieri del territorio dell'ASL Napoli 2 Nord. I veterinari del settore molliscoltura della unità operativa complessa di sanità animale incardinata nel Dipartimento di Prevenzione stanno effettuando infatti in particolare il monitoraggio degli allevamenti di cozze negli specchi acquei classificati presenti nei comuni di Bacoli, Giugliano in Campania, Monte di Procida e Pozzuoli. Al momento le verifiche sul genoma dell'epatite A hanno dato tutte esito negativo, pertanto la fase di massima attenzione e restrizione alla raccolta è superata. Ciononostante prosegue il monitoraggio e la fase di sorveglianza rafforzata di alcuni siti ispezionati. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del primo impegno di campionato in programma sabato a Marassi contro il Genoa. Arbitra Di Bello di Brindisi. Unico dubbio di formazione, ballottaggio tra Spinazzola e Olivera sulla corsia difensiva di sinistra. Intanto sul mercato gli azzurri annunciano l'arrivo di Costantino Favasuli. E questa mattina il difensore francese Badiachil a Villa Stewart ha sostenuto le visite mediche con il suo nuovo club. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
4: Kiss Kiss Napoli Meteo.
6: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Con una temporanea rimonta dell'anticiclone sul Mediterraneo, anche nelle prossime ore il tempo si mantiene asciutto con estesi rasserenamenti sulla Campania. E un caldo ancora di piena estate, senza eccessi particolari, ma si farà sentire non solo in giornata, anche nella notte, specie sul litorale, con valori minimi non inferiori ai 26 gradi. Domani non sono attesi cambiamenti, sarà un giovedì con tempo ancora stabile, cieli sereni o poco nuvolosi e temperature diurne prossime ai 30-33 gradi nelle diverse località, con ventilazione per lo più debole o assente. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Eccoci qua, ben ritrovati. Qualche piccolo problema con alcuni tastini per la messa in onda. Detto questo, grazie a Fabio Esposito che mi ha risolto brillantemente il problema, e siamo alla terza ora di Radio Gol in versione estiva, con tanto spazio al calciomercato e con tanto spazio anche a tutti quanti voi che ci state ascoltando, ci state guardando anche attraverso la diretta YouTube. Abbiamo visto che siete davvero in tantissimi, tanti ci seguono anche attraverso tutti i nostri profili social. Anzi, vi invito a mettere un bel segui alla pagina Instagram di Kiss Kiss Napoli per essere sempre aggiornati non solo sulle cose del Napoli, ma anche su tutti i nostri contenuti, sui contenuti della città, sui le curiosità, le cose anche un po' divertenti che succedono a queste latitudini. Detto questo, ricordiamo anche che oggi Badiachil ha svolto le visite mediche di Les Stewart, terminato da un'oretta più o meno tutto l'iter delle visite mediche molto accurate, e la formula del per vedere Badiashil al Napoli è quella del prestito oneroso 3 milioni di euro più diritto di riscatto intorno ai 27 milioni di euro. Ovviamente la cifra del prestito oneroso era più importante proprio perché poi non c'era l'obbligo ma bensì il diritto. Giocatore molto duttile, giocatore che può giocare ovviamente centrosinistra della difesa a 4 e che in questo momento può, come dire, essere molto utile al Napoli. Detto questo, voglio salutare e ringraziare il direttore del Napolista, Massimiliano Gallo. Ciao Max, come stai?
8: Ciao Lucio, bene bene, buon pomeriggio a tutti.
7: Allora guarda, prima di parlare del Napoli, del mercato, nel passaggio precedente è stato molto come dire particolare, perché ho ospitato da una parte Cristian Bosco, presidente di un'associazione degli agenti sportivi, che diceva che anche per le normative, diritto del lavoro e tante altre situazioni legali, costringere i club ad avere delle liste, costringere i club ad avere degli under, costringere i club ad avere giovani di formazione è un po' contro tutto quello che riguarda l'ordinamento del lavoro, e spesso magari sarebbe auspicabile, anche rispetto alle tante competizioni, alle tante partite che devono giocare i club, avere anche una rosa allargata senza tutti questi vincoli. E poi dall'altra parte, subito dopo, Sandro Pochesci invece diceva che bisogna dare dei paletti ben precisi, anche se il diritto può non prevederlo, ma attraverso un gentleman agreement di avere più italiani nelle rose, più giovani nelle rose, proprio perché poi così possono giocare i nostri ragazzi e prima o poi magari formare una nazionale forte e magari qualificarci anche alla prossima edizione del Mondiale, che dovrebbe essere addirittura allargata a più squadre rispetto alle 48 di quest'anno, quindi non andarci sarebbe ancora di più una disfatta.
8: Allora, guarda,
7: sembrano due posizioni totalmente all'opposto, che ha provocato una serie di discussioni, ovviamente.
8: Allora, io penso che dal punto di vista giurisprudenziale potrebbe anche avere ragione il rappresentante degli agenti, ma io sono per un modello di sport all'americana in cui, bene o male, bisogna cercare di dare a ciascuno, cioè deve valere il principio di equità. Io già non sono contrario alle 5 sostituzioni, perché le 5 sostituzioni hanno fatto sì che le squadre ancora più forti avessero un ulteriore vantaggio, perché hanno più soldi per avere più calciatori. E tanto è vero che il calcio europeo è un calcio in cui vincono sempre le stesse squadre. A noi piace così, agli americani no. E secondo me io sono più d'accordo con gli americani. Adesso non vorrei scantonare, ma scantono lo stesso. Ma la battaglia di UEFA Infantino, depurata da male del calcio versus bene del calcio,
7: che poi
8: non è altro che questo, cioè Infantino voleva in qualche modo togliere il monopolio del calcio all'Europa e far crescere altre nazioni come ad esempio il Marocco e altre, cioè distribuire più soldi a pioggia. L'opposizione dell'Europa sacrosanta è in nome della primazia dell'Europa, non perché per la difesa della purezza del calcio, perché il calcio in Champions tutto è tranne che puro, vincono sempre le stesse, solo che agli europei piace questo tipo di calcio. Quindi secondo me le regole, magari dal punto di vista giurisprudenziale non è giusto, però servono, perché altrimenti è solo chi ha più soldi vince. Non può essere solo questo lo sport. Secondo me finisce per non diventare neanche più così tanto divertente.
7: Poi, guardando il Napolista, in Roma ci sono due situazioni che voglio approfondire con te. Il primo articolo, proprio a firma tua: il Milan ha già speso quasi 200 milioni di euro. Ma allora, la squadra che aveva Allegri non era così forte così come ci volevano far credere?
8: No, perché l'hanno trattato da, come dire, come al solito, dall'idraulico di passaggio che aveva il Real Madrid con Modric, Kroos, Benzema e Cristiano Ronaldo.
7: Oddio, Modric ce l'aveva solo a 40 anni, che è un po' diverso.
8: Modric ce l'avevo qualche anno in più. E è stato anche a lungo l'anti-Inter del campionato. Cioè, ha avuto un crollo pazzesco nel finale.
7: A 10 giornate dalla fine del campionato, lo ricordiamo, il Milan era secondo, a 4 punti dall'Inter, e poi nelle ultime 10 sono arrivate 6 sconfitte, e quindi ha fatto tutta la differenza.
8: Quello che insomma è stato scritto sui rapporti con Ibrahimovic, si faceva sentire nello spogliatoio, tutto quello che è stato scritto. Comunque, certamente lui è arrivato, quando è arrivato alla fine? Quinto, mi pare.
7: Quinto a un punto dal quarto, e se è stato in Champions League praticamente 36 partite su 38.
8: Sarebbe andato, esatto, col pareggio sarebbe stato in Champions League, l'ultima partita invece l'ha persa con Cagliari. Detto questo, arrivato a Amorim, e si diceva che avesse una grande squadra, Amorim hanno preso l'attaccante 80 milioni Gonzalo Ramos, il fantasista 70 milioni, Gonzalo Ramos l'hanno pagato più di Rodri, che Rodri è stato pagato 74 milioni, Moreira 70 milioni, Gila 30 milioni, cioè hanno rifatto la squadra, perché la colonna vertebrale di una squadra è portiere, difensore centrale, centrocampista, attaccante. Loro ne hanno cambiati 2 su 4 e hanno preso Diego Moreira, che comunque è un fantasista in ascesa, insomma un considerato un fan prodigio che è costato 70 milioni. Quindi ergo ha fatto le nozze con i fichi secchi, e secondo me il motivo per cui è stata anche presa da De Laurentiis, nel senso che serviva una persona in grado di gestire questa transizione e anche di provare a valorizzare la dispendiosa campagna acquisti dello scorso anno, e che non chiedesse la luna, perché Allegri può avere tanti difetti per molti giornalisti, ma è uno che non si lamenta mai della società. O finisce, diciamo, a pesci fetenti, o finito con Giuntoli, però non è che si è lamentato della società, là è un altro tipo di questione, diciamo, umana, personale, e lui è uno che non ricordo in 20 anni di carriera una polemica che lui ha fatto contro il club di appartenenza.
7: Anzi, è sempre stato, come dire, l'amico fidato di Galliani, l'amico fidato di Cellino, anche quei tempi del Cagliari, l'amico di Andrea Agnelli, quindi da questo punto di vista è più di un aziendalista.
8: No, perché lui è vittima, secondo me, di una campagna giornalistica, soprattutto.
7: Ah, poi anche come se fosse un male essere aziendalista, cioè se c'è qualcuno che mi paga, io devo essere per forza aziendalista. Cioè, non è che vado a picconare dall'interno a uno che mi paga anche, tra le altre cose.
8: No, ma lui viene trattato come se fosse l'anticristo del football, e questo poi porta alle esasperazioni. Lui aveva una squadra normale, certamente non era una squadra da secondo posto, forse neanche da quinto, non lo so, fatto sta che il nuovo allenatore ha preteso 200 milioni di acquisti, quindi questo Milan così forte non era.
7: Allora, ci arriva questa news: domani Badiashile completerà le visite sempre a Roma, come da programma, quindi oggi sicuramente non ci sarà il tweet presidenziale, si aspetterà domani il completamento delle visite mediche. Detto questo, Max, guardare il calcio italiano in TV, è sempre scritto su Il Napolista, ci costerà almeno 530 euro all'anno, aumenti clamorosi, perché ricordiamo Sky detiene tutti i diritti della Champions League, DAZN quelli del campionato, poi se proprio vogliamo fare l'incrocio perfetto, visto che qualche volta capiterà anche che la partita di Champions si giocherà di mercoledì, e sappiamo che la partita più bella di Champions League, avendo Como e Roma, credo che spesso possa capitare anche al Napoli, tutto potrebbe costare 741 euro all'anno, leggo dal Napolista.
8: Sì. Allora, guarda, dopo aver difeso Allegri e aver parzialmente, non dico difeso, ma parlato in maniera diversa di Infantino, possiamo anche finiamo questo trittico dicendo che il male del calcio italiano, io non credo che sia la pirateria. Io pago tutto, ma pago tanto, pago troppo. E si paga molto di più rispetto alla Francia, credo anche rispetto sicuramente rispetto alla Germania. Sono, poi non è che ci si può scandalizzare se o calano gli abbonamenti o se qualche appassionato prova a vederli in maniera diversa. Illegale? Illegale, sì, è illegale. Sai, c'era la famosa frase come De Gregori, come che ci sono i ladri, quelli che rubano nei supermercati oppure quelli che ricostruiscono rubando. Cioè sono troppi questi soldi.
7: E poi il calcio italiano colpevolizza anche i propri clienti, ne abbiamo già parlato, è come se arrestassimo chi compra un capo contraffatto anziché arrestare chi lo vende oppure chi lo produce.
8: Sì, poi i clienti fidelizzati pagano sempre di più, questo è un altro caso.
7: Esatto.
8: Cioè, quindi diciamo, il calcio italiano procede un po' a tentoni, ciò nonostante quest'anno comunque i club hanno speso tanto, quindi i soldi ci sono, però secondo me rispetto allo
7: ma per carità c'è anche l'idea di De Laurentiis che secondo me è brillante, vendiamo il calcio gratis, cioè no gratis, le piattaforme che lo trasmettono gratis e poi queste piattaforme recupereranno l'investimento con gli investimenti pubblicitari.
8: Allora io quello sono d'accordo, tu paghi il biglietto pur di fare l'abbonamento partita per partita, sono d'accordo, ma io credo che tornerà di moda anche il calcio in chiaro, perché il calcio in chiaro funziona, come ha dimostrato il mondiale, quasi gli italiani, ma non solo gli italiani, in tutto il mondo hanno visto, che ne so, Senegal, Belgio, partite che hanno fatto il 30% di share, e secondo me non è vero che i club hanno determinati soldi dai network, però questa fetta si sta assottigliando sempre di più. De Laurentiis avrà tanti difetti, ma diciamo di business è uno che ne capisce.
7: Caro Max, io ti ringrazio, ti saluto e ti abbraccio. Grazie sempre.
8: Ciao Lucio, grazie a te.
7: Grazie al direttore del Napolista e anche editorialista del Corriere dello Sport, Massimiliano Gallo. Ora però andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Ciro Troisi. Ciao Ciro, come stai?
9: Ciao Lucio, tutto bene?
7: Allora Ciro, abbiamo letto insomma la notizia proprio dell'ultima ora, dove oggi non ci sarà nessun tweet presidenziale per Badiashile, perché domani, come da programma, il difensore francese del Chelsea, ancora del Chelsea per almeno per qualche ora, dovrà completare questo iter delle visite burocratiche e per poi firmare il contratto con Napoli.
9: Sì, assolutamente, è soltanto una questione di tempo. La cosa interessante è capire se si riuscirà ad andare a Genova almeno in panchina, perché non mi aspetto sicuramente che possa essere utile alla causa. Domani giovedì, Napoli parte venerdì, vediamo se almeno a vivere l'esperienza, no? O almeno comunque ad essere in panchina come soluzioni d'emergenza, perché il Napoli purtroppo ne ha soltanto due di difensori centrali titolari, poi può contare ancora su Baretin e Garofalo, ma credo che poi il primo settembre andranno altrove.
7: Diciamo che in piena emergenza potrebbero fare quel ruolo sia Di Lorenzo che Oliveira, però stiamo parlando di emergenza, sì, ovviamente, anche se Oliveira, lo sappiamo, con la sua nazionale gioca anche centrale.
9: Sì, no, a me non ha mai convinto come soluzione, sinceramente, dai tempi di Conte. Lo trovo anche un po' svantaggiato, per esempio, sul gioco aereo, sulla copertura, sulla marcatura. Ho ancora il trauma del gol di Vasquez in Napoli-Genoa, sinceramente. Però è una in difficoltà, può essere sicuramente una strada. Lì a Castel di Sangro l'ha provata molto poco.
7: E questo già ti fa capire come la pensa Max Allegri, quindi dicendo che è una super emergenza eventualmente, abbiamo individuato la situazione, calcolando che il Napoli è un po' sfortunato lì, e qua sicuramente non possiamo dare la colpa a Max Allegri, perché buongiorno non ha fatto manco un giorno di ritiro, ma già dalle visite a Castel Volturno si era scoperto questo problema, che già si portava avanti da tante settimane, e la stessa cosa anche per Sam Buchema, che voglio dire, questa infiammazione tendine ce l'aveva da prima del ritiro, e Marianucci, infortunio traumatico, insomma un po' di sfortuna c'è.
9: Sì, per Marianucci c'è un infortunio traumatico e soltanto sfortuna. Per Beckham è buongiorno.
7: Poteva fare qualcosa prima, secondo te?
9: ti portano dietro problemi che risalgono al passato, soprattutto Beukema. Buongiorno, diciamo che nelle ultime visite mediche, prima di partire il ritiro di Di Maro, si è riscontrato un problema che nessuno si aspettava. Però se il Napoli trattava Gila così seriamente, sia quando stava prendendo Sarri come allenatore che con Allegri, vuol dire che l'emergenza, l'esigenza di prendere un difensore c'era già. Quindi probabilmente ci si poteva muovere prima, ma fa parte delle difficoltà di questo mercato. Il Napoli ha ancora Ngonghe, Lindstrom, Kajust, Floruscio, che dira in organico, e quindi fa parte delle difficoltà di questo mercato. Ha scelto di andare su una scommessa, Badia Scile, non per talento, perché ai tempi del Monaco, quando andò a Chelsea, si parlava di una delle promesse del calcio internazionale, ma come garanzie fisiche che possa dare durante la stagione.
7: Senti, ti volevo chiedere anche della soluzione del Lucca e Lang, che poi forse sono le cessioni che più interessano ai tifosi del Napoli, perché l'abbiamo detto, tutta quella serie di giocatori che tu hai enucleato, ovviamente non ci aspettiamo mai che nessuno di quelli possa entrare nella lista dei 17, mentre invece il ragionamento è diverso per Lucca, per Lang, poi eventualmente si potrebbe lui liberare anche qualche posto, perché sappiamo che è un giocatore che è stato sicuramente sul mercato, non so se lo è ancora sul mercato, che è Mazzocchi, e insomma queste cessioni interessano un po' di più i giocatori, i tifosi del Napoli.
9: Sì, io credo che Noah Lang sia un giocatore in uscita, cioè che possa partire con l'Ajax primo indiziato, più del Galatasaray come possibile acquirente, cioè è la chiave per prendere un rinforzo davanti. Lucca può anche rimanere, ha fatto un ottimo precampionato e può anche rimanere, e se dovesse restare Lucca, a quel punto credo che Mazzocchi o partirà o andrà fuori lista. E secondo me questo è un po' lo schema delle cose in questo momento.
7: Eh sì, è un mercato vivissimo, Manna costantemente al telefono, costantemente impegnato. Ciro, però quante volte lo abbiamo detto, quante volte lo abbiamo raccontato, che cedere è molto più difficile che acquistare.
9: Eh sì, è la cosa più difficile in assoluto, e quindi Napoli ne sa qualcosa, si è trovato un po' a scontare il mercato del decimo posto. È un po' quello dell'anno scorso, dove tante cose non sono andate bene, si trova, secondo me ha preso l'allenatore anche per questo, perché l'ha reso lo considera funzionale a questa transizione, a questo momento storico del Napoli, e lo sta affrontando con tutte le incertezze del caso, ma anche con la consapevolezza di avere in ogni caso una squadra forte.
7: Senti, questa squadra forte potrebbe prevedere anche Gabriel Jesus?
9: Sì, è un obiettivo, è l'obiettivo principale per l'attacco. Ci sono anche altre idee della Premier League, come Zirkzee, come Jackson Martinez, che la considero la più complicata. E Gabriel Jesus è la prima idea, bisogna mettere insieme un po' di incastri. La valutazione dell'Arsenal.
7: Lui guadagna più o meno 6 milioni e mezzo, se non sbaglio, a stagione. Quindi è una cifra che, rispetto anche alla sua parabola di carriera, è alla portata
9: del... Meno di quanto guadagnava Lukaku a Napoli. Però bisogna far quadrare i parametri, anche per il fair play finanziario, sia a livello FIGC che a livello UEFA, quindi non è una cosa semplice, è fondamentale fare le uscite, e ovviamente la chiave per alimentare questa speranza è la partenza di Noah Lang.
7: Ah, di Noah Lang, non di Lucca?
9: No, di Noah Lang, perché ti può portare un introito. Se dovesse essere un affare a titolo definitivo, ci hai più speranze. Se dovesse andare via in prestito con diritto di riscatto, devi prendere un giocatore in prestito con diritto di riscatto, e a quel punto si fa un po' più complicato Gabriel Jesus, perché ha il contratto in scadenza nel 2027 e l'Arsenal dovrebbe rinnovare prima di farlo partire in prestito.
7: E quindi a quel punto quale potrebbe essere, dovendo andare magari Lucca via in prestito, che è quello che ci aspettiamo, della cosa più probabile, chi potrebbe essere invece il giocatore che più Zirkzee, forse?
9: Se dovesse più Zirkzee, perché ha condizioni più facili nell'andar via. Vi dico solo che il Bayern Monaco l'anno scorso il prestito di Jackson l'ha pagato 15 milioni di euro, il prestito. oneroso. Dirk è un po' più facile, c'è la concorrenza della Juventus, ma la Juventus è bloccata da David. Se non va via David non può prendere un altro attaccante.
7: E poi magari per il giocatore fare la Champions è più stuzzicante.
9: Napoli rimane Gabriel Jesus, che poi è seguito per l'Italia da Giovanni Branchini, quindi questo può essere una un'arma che può almeno rendere più meno complicate le cose.
7: Poi Ciro, l'ultima te la faccio su Ceballos, che è un giocatore che il Napoli ha seguito bloccato da almeno 8 mesi. E però in teoria oggi il Napoli non si fa sentire con il calciatore, e questo preoccupa un po' tutta la situazione che sembra essere bloccata.
9: Io non credo che il Napoli prenderà Ceballos, sinceramente. Credo che il Napoli abbia dato priorità al rinforzo, a un ricambio per Højlund, perché non, sinceramente, avere soltanto Lucca con i suoi punti interrogativi come vice Højlund è un azzardo. Quindi credo che il Napoli abbia scelto, avendo Politano, Neres, Alisson Santos, Giovane sugli esterni, credo che abbia scelto di voler spendersi questa possibilità per l'attaccante.
7: Senti Ciro, poi sappiamo come il Napoli stia cercando un portiere, e sappiamo come il Napoli stia cercando, come dire, un'uscita per Milinkovic-Savic. Fabrizio Romano, proprio in questi minuti, paventa la possibilità di uno scambio di un giocatore che piace tantissimo al Napoli, lo sappiamo, l'abbiamo raccontato anche in tempi non sospetti, che è Musso, con l'Atletico Madrid. Si può ragionare su uno scambio Milinkovic-Savic-Musso?
9: Vediamo, la vedo complicata, però vediamo, perché ovviamente è un'ipotesi che può prendere corpo soltanto con l'uscita di Milinkovic-Savic, quindi la formula dello scambio sarebbe la più opportuna per realizzare questa ipotesi di mercato.
7: Grazie davvero, un abbraccio.
9: Grazie a voi.
7: Grazie a Ciro Troisi del Corriere del Mezzogiorno. Dobbiamo fermarci, un disco e poi torniamo.
10: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
12: Sì, lo voglio!
11: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Colon. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Andiamo subito al telefono. Voglio salutare e ringraziare un amico di Kiss Kiss Napoli, Giovanni Davino. Ciao Giovanni, come stai?
1: Ciao, bene Lucio, grazie dell'invito.
0: Allora, per tanti anni hai, come dire, ti sei preso cura dei muscoli dei calciatori del Napoli e mi viene in mente subito quello che è successo negli ultimi 2 anni di Antonio Conte, 2 anni vincenti, lo ricordiamo, del Napoli, il primo anno con lo Scudetto, il secondo anno con la Supercoppa, un secondo posto. Detto questo, nel primo anno, Giovanni, arrivano i giocatori più forti del Napoli, arrivano praticamente negli ultimi 2 o 3 giorni di mercato, Lukaku, McTominay, Neres, arrivano veramente sul finale, mentre invece l'anno scorso il mercato del Napoli è praticamente chiuso prima di Di Maro. Lo stesso allenatore, 2 metodi diversi che comunque hanno garantito dei successi. Quanto serve la preparazione atletica? Perché se guardi il primo anno di Conte, nonostante che Conte sia un maniaco fanatico della preparazione atletica, i giocatori più forti non hanno fatto neanche un giorno di quella preparazione.
1: Ma questa è una domanda in cui è un po' difficile rispondere, perché comunque ogni giocatore è diverso dall'altro, quindi la preparazione può beneficiare anche nell'immediato piuttosto che nel lungo periodo. Ci sono giocatori che riescono ad assorbire bene i carichi, a non avere infortuni, perché anche quello può, diciamo, incidere molto su poi quello che è il percorso, e noi abbiamo ben d'onde di questo problema, perché comunque ne abbiamo avuti già dal ritiro negli anni precedenti. Quindi a volte sono delle, come dire, delle problematiche che possono nascere e che magari poi bisogna ottemperare a queste cose, quindi anche chiedendo rimporsi al mercato, perché magari hai un giocatore su cui hai puntato e che magari anche in fase di ritiro si infortuna, e quindi devi sopperire, come quest'anno che abbiamo una carenza. Un poco mi dispiace per i giocatori che comunque non possono iniziare l'attività quest'anno, perché comunque hanno avuto degli infortuni importanti.
0: Eh sì, ricordiamo anche che per quello che riguarda un giocatore in particolare, mi viene da dire che è quello di Sam Buchema, che abbiamo letto anche, come dire, la diagnosi sul sito ufficiale del Napoli quando eravamo praticamente a raccontare il ritiro di Di Maro, dove c'era questa patologia cronica bilaterale al tendine d'Achille. Oggi, ieri anzi, abbiamo letto anche che è rientrato, ha fatto parte col gruppo. Allora, per un fisioterapista, Giovanni, i tendini è una parte del corpo dove si può intervenire?
1: Sì, sicuramente sì, ovviamente sì, ci sono dei...
0: Perché immaginavo solo i muscoli, a dirti la verità.
1: No, comunque i tendini fanno parte della parte finale dei muscoli, quelli là che vanno ad attaccare sulle ossa, quindi sicuramente le tendiniti, i problemi tendinei per i giocatori sono vitali, soprattutto quando poi in questa circostanza come Sam, che ha una tendinopatia bilaterale, quindi è chiaro che non è facile, già è difficilissimo combatterne contro uno, con tutte e 2 gambe, insomma, per un giocatore si raddoppia. Non
0: patologia può... cronica vuol dire che si può ripresentare?
1: Sì, è che magari può essere anche che lui soffra di questa cosa nell'ultimo scorcio di campionato, cronica quando magari c'è una riacutizzazione della problematica un poco più spesso, oppure che te la porti già da un po' di tempo, e quindi diciamo che la patologia tendine è molto non è molto difficile da debellare, però è molto fastidiosa, per cui bisogna andare cauti. Magari un giorno ti senti bene, magari il giorno dopo pensi di essere uscito da questo virgolette tunnel, e quindi magari poi ricadi di nuovo, quindi bisogna essere molto molto cauti, molto tranquilli, e poi si arriva comunque a una risoluzione laddove poi non c'è una problematica chirurgica, nel senso che, voglio dire, laddove non si presenta una problematica di chirurgica, ma è soltanto una tendinopatia che magari ha un bisogno di tempi per essere curata, poi si va avanti. Quindi, a meno
0: che... Diciamo che il Napoli, visto anche l'infortunio di Buongiorno, vista questa cronicità dell'infortunio di Sam Buchema, per questo è intervenuto così in maniera netta sul mercato, prendendo anche Badiashile.
1: Sì.
0: Anche ricordiamo l'infortunio di Maria Nucci.
1: Sì, ecco, peraltro anche Maria Nucci veramente sono dispiaciuto, perché è un giocatore su cui nonostante lui non avesse avuto uno score nel Napoli e soprattutto anche nel Torino, io ritengo un giocatore molto valido, personalmente è una mia opinione, e quindi confidavo in questa opportunità che si sarebbe potuto creare in questo momento. Abbiamo preso Favasuli, che è una scommessa ovviamente, e quindi è un giocatore che sicuramente si farà valere nel qualora verrà messo in campo, quindi ne parlano tutti benissimo, quindi e poi di Badiashvili sinceramente
0: ha una storia clinica complicata da tutti gli anni del Chelsea,
1: con un pochino di qualche dubbio c'era, perché comunque leggendo il suo storico muscolare, insomma, non è da stare tanto tranquillo.
0: E infatti, secondo me, per carità, oggi abbiamo letto l'ultima ora del Napoli, dove in effetti il giocatore anche domani dovrà fare altre visite mediche, come da programmi, perché secondo me il Napoli davvero prima di prenderlo, non per il costo dell'operazione, perché è un costo, secondo me, super abbordabile per il Napoli, soprattutto quando riesce a non strappare l'obbligo di riscatto, ma il diritto di riscatto, però gli serve proprio il difensore, no? Non può rischiare.
1: No, a parte che a noi serve un difensore anche pronto, quindi bisogna, se c'è questo, apprendo da te, se c'è questo ulteriore supplemento di indagine, ma me lo aspettavo, perché comunque il suo vissuto storico di infortuni comunque drizza un attimo le antenne. Sicuramente i medici dello staff saranno molto attenti, così come la struttura presso dove le andrà a fare, quindi quando tutto ci sarà l'annuncio, vuol dire che ci sono tutte le condizioni per poter usufruire delle prestazioni di questo giocatore, che seppur diciamo negli ultimi tempi ha giocato poco, però se ne parlava bene in campionato francese, anche nel campionato inglese, quindi speriamo che possa dare il suo apporto importante per questo campionato.
0: Grazie davvero Giovanni, un abbraccio. Grazie.
1: Grazie a te, ciao, un abbraccio a tutti.
0: Grazie all'ex fisioterapista del Napoli Giovanni Davino. Ora andiamo subito al telefono. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi il direttore Fabrizio Lucchesi. Ciao direttore, come stai?
2: Ciao a te, ben ritrovato, ben ritrovati. Bene.
0: Parlavamo un po', come dire, del mercato, anche di come il mercato può essere condizionato da alcuni problemi fisici. Ora mi viene in mente la storia anche di Lorenzo Lucca, che è un giocatore che l'anno scorso non ha fatto bene nel Napoli, non ha fatto bene neanche nel Nottingham Forest. È un giocatore che il Napoli, come dire, prova anche a cedere. Tu lo conosci molto bene, Lorenzo Lucca. A Di Maro si fa male anche la caviglia, e quindi immagino anche l'apprensione dello staff tecnico e dirigenziale del Napoli. Poi fortunatamente tutto si è risolto, e addirittura Lorenzo Lucca è il capocannoniere della pre-season del Napoli con 3 gol. È difficile poi valutare, gli diamo una chance a Lorenzo Lucca, non gliela diamo. È un giocatore che rispetto all'altalena dell'anno scorso può rendere in questo Napoli in Champions League. Tu come la pensi, Fabrizio?
2: Penso che siamo tutti noi portati a dare giudizi sui giocatori o a gestire le situazioni quasi settimana per settimana, partita per partita, e questo però è sbagliato, perché questo ci influenza in modo troppo troppo parziale. E spesso e volentieri tanti sbagli l'ho fatti nella vita, quando ho sbagliato meno quando ho fatto un ragionamento un po' più a largo raggio. Cioè, un giocatore non è perché fa una partita fatta bene ti cambia l'idea, oppure se fa una partita fatta male ti dice allora forse l'avevo sopravvalutato. Io credo le valutazioni si sbaglia un po' di meno quando sono un po' più oggettivo, un po' più ampie. Se un giocatore non è di riconosci lo standard, lo standing che vuoi che raggiunga per stare in quel contesto, lo devi dar via, a prescindere se fa bene o se fa meno bene. Oppure dici gli do fiducia, lo aspetto, allora ti metti lì e hai la forza per aspettarlo. Quando riusciamo a mettere in campo queste dinamiche si sbaglia meno, io per primo. Quando invece ti fai prendere dalle situazioni generali, spesso e volentieri si sbaglia di più. C'è questa caratteristica che il nostro sport, noi gestiamo uomini, gestiamo non automi, e quindi giorno giorno c'è una situazione che può cambiare. Ecco, se delle volte
3: mi è capitato mille volte, quando mi faccio un po' meno prendere dalla quotidianità si sbaglia un po' di meno, se ti fa prendere la quotidianità sbagli un po' di più. Questo credo valga anche per l'analisi che stiamo facendo in generale su Luca, ma un po' su tutte le situazioni di mercato.
0: Poi ci sono alcuni giocatori del Napoli come Ngonghe, Kajust, Lindstrom, che sono giocatori che diciamo così sono stati presi nel post scudetto di Spalletti, non sono stati presi da Mana, che Mana ovviamente rispetto anche alle liste, che quelle sono comunque dei vincoli incredibili, non faranno parte della lista del Napoli, ed è difficile anche, come dire, piazzare, forse anche per un direttore come Mana che non ha trattato il loro arrivo in primis in Maia Napoli, quindi magari non ha avuto a che fare con il club d'appartenenza, col procuratore del calciatore quando è arrivato. Sembra che oggi c'è qualche difficoltà in più a cederli.
3: La difficoltà a cedere ci sono per vari motivi: uno, perché il mercato in questa fase è un po' di stagnatura, poi accelererà la prossima settimana; due, perché se i calciatori non hanno fatto molto bene, sai, i primi grandi sponsor nell'accezione antica della parola sponsor, cioè colui il quale crede in te, è il giocatore stesso, cioè il calciatore quando fa bene è più facile sistemarlo. I giocatori non hanno fatto bene, quindi c'è un livello di difficoltà più alto. E poi c'è un altro problema, che chi acquista, la società cessionaria, cioè chi acquista il Napoli eccedente, sa che il Napoli deve dare. Allora quando
0: più no fa... Ma poi per quello che riguarda per esempio alcune cessioni tipo Lucca e Lang, sono sempre nel novero delle cessioni, però diciamo che sappiamo che se il Napoli non li cede, sia Lang che Lucca faranno parte della prossima stagione del Napoli, perché sono in un'ottica anche di potersi giocare la chance col Napoli. Ma sì, ti avevo fatto i nomi di Ngong, di Kajust, di Lindstrom, di Foloruscio, sono giocatori che non si stanno neanche allenando col Napoli. Allora quando arriva l'acquirente dice: ma tu non li fai neanche, non entreranno mai nelle tue liste, non sono giocatori sui quali punti, perché dovrei pagarti così tanto? È giusto?
3: E quello è il problema, cioè quando sa l'acquirente sa che tu devi vendere o che quel giocatore sta fuori dai tuoi piani, è chiaro che se ne approfitta o tira la corda, perché tanto sa che prima o dopo arriva la chiusura del mercato, e come arrivi in prossimità della chiusura tanti discorsi poi finiscono, perché poi hai due chance. O l'acquirente sa che tu devi vendere o che quel giocatore sta fuori dai tuoi piani, è chiaro che se ne approfitta o tira la corda, perché tanto sa che prima o dopo arriva la chiusura del mercato, e come arrivi in prossimità della chiusura tanti discorsi poi finiscono, perché poi hai due chance: o le lasci lì a galleggio fino a gennaio, o se

0: provano facendo un po' di sacrificio da parte della società, che dovrà cedere su alcune posizioni che anche legittimate da un discorso così di valore, ma poi è il mercato che fa il prezzo, è il mercato che fa le condizioni.
1: Eh sì, anche di giocatori comunque che hanno un passato internazionale, che hanno un ingaggio importante. Ad esempio il Napoli è riuscito in quest'ottica di cessioni, disse il presidente De Laurenti sulla nave della MSC quando fu presentata la nuova maglia del Napoli, quella del centenario. Disse: dobbiamo fare 25 cessioni. Di queste 25 tante sono state fatte. Ora, ad esempio, una dell'ultima ora, pronto, anche di un collega bravissimo come Gianluca Di Marzio, dice che Dira molto vicino al Frosinone, lo voleva il Verona, lo volevano tante altre squadre. Certo. È più facile cedere giocatori che hanno un ingaggio basso perché hanno più mercato.
0: Hanno una piattaforma più ampia di opportunità, più che più tu sali e più che le dimensioni sono minori. Il problema del Napoli sconta anche un altro problema, prima non avevamo fatto a tempo, che il Napoli è cresciuto molto negli ultimi anni. Quando cresci molto e alzi sempre l'asticella di anno per anno, non puoi dire che quel giocatore non è un giocatore capace. Probabilmente quel giocatore è stato visto in quell'ottica un anno, due anni, tre anni fa, quando tu eri in quella fase di crescita, e in quel momento lì aveva un livello che ti sembrava sufficiente, poi cominci a alzare l'asticella, allora quello lì non ti sembra più sufficiente e via, prendi un giocatore ancora più funzionale o ancora più importante. Quindi ti trovi poi, quando quel numero dei 25 c'è una sommatoria di 2-3 anni di mercato, dove alla fine poi ti trovi ingolfato da una massa anche numerica molto ampia, che ha quelle difficoltà oggi di cui parlavamo prima, e quindi tutta la roba messa insieme non fanno passare delle belle giornate a Manna e compagni.
1: Grazie davvero direttore, un abbraccio fortissimo e buona giornata.
0: A voi, buon pomeriggio.
1: Grazie a Fabrizio Lucchesi. Dobbiamo fermarci, il tempo di ascoltare un bel disco e poi torniamo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, siamo arrivati davvero al rush finale della nostra trasmissione. Ringrazio innanzitutto Vincenzo Perna che ha confezionato questa bellissima puntata di Radio Gol del 19 agosto 2026 con tutti gli aggiornamenti, anche l'abbiamo dati live sul Benoit Badiashil, che ricordiamo domani farà altre visite mediche così come da programma. E poi ringrazio anche i tantissimi amici che ci hanno ascoltato, ci hanno seguito attraverso la diretta YouTube, e vi invito sempre a mettere un bel segui su tutti i nostri profili social, anche e soprattutto su Instagram. Detto questo, vi lascio agli highlights di Radio Gol.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: È terminato, abbiamo visto questo gigante franco-congolese che arriva a Napoli, lunghe visite medie, chiaramente sono durate più di 3 ore perché è entrato alle 9:05 e da pochissimi minuti è uscito qui da Villa Stewart con un
0: enorme, guarda, guardando le immagini mi ha impressionato molto, perché conosco alcuni personaggi che erano, diciamo così, vicino a Badiashil e sembravano dei nanetti, e poi anche nei, come dire, l'ascensore quasi non c'entrava, quindi enorme.
2: Eh sì, ricorda anche qualche tuo amato cestista.
0: Sembrava più un giocatore di basket che di calcio.
2: Però ti dico, visto che io sono un piccoletto, la differenza di statura. Però quel che conta è come è uscito, cioè è uscito molto sorridente, a selfie con chiaramente pochi tifosi presenti, ma anche disponibilità da parte dell'ufficio stampa del Napoli, foto con tutti i tifosi presenti, sorrisi con tutti, pollice verso l'alto, quindi si attendono sicuramente buone notizie.
3: Sicuramente siamo nella fase di una pre-gara, di un inizio di una stagione, ci auguriamo tutti, molto lunga per il Napoli. Quindi la gestione da parte dello staff anche negli orari sottolinea l'attenzione proprio nel lavorare sui particolari. Logicamente, proprio perché si va incontro a giornate afose, giornate molto, molto calde, si cerca di trovare quelle finestre per creare il clima ideale per poter far dare al massimo ai propri atleti e nello stesso tempo cercare di abbassare il rischio che può creare un allenamento sotto stress con temperature molto alte. Ognuno si accolla nelle strategie che ritiene più opportune, i pro e i contro. Non esiste una formula magica, se no tutti quanti farebbero la stessa. Quindi dipende appunto nei propri credi, come dicevo prima, nell'accettare e accollarsi i rischi nei determinati tipi di scelte, sapendo e avendo una sola consapevolezza, che il calcio è cambiato. Il calcio è cambiato più velocemente dei sistemi con i quali oggi purtroppo ancora continuiamo a governare la performance. Perché? Perché il calendario ci dice sotto gli occhi di tutti che sono aumentate le competizioni, sono aumentate le partite, ma non tanto il problema dei volumi, perché spesso e volentieri sento ancora dire 70 partite in teoria in un anno sono tante. Il problema non sono le 70 partite, sono le densità di alcuni periodi della stagione, dove le squadre che devono subire le conseguenze di lavorare, di fare prestazioni ogni 3 giorni, hanno da combattere con quello che è il parametro che secondo me è determinante nel cercare di creare adattamenti, che è quello che è il tempo. Il tempo è diminuito fortemente, c'è poco tempo per potersi allenare, c'è poco tempo per poter recuperare, c'è poco tempo per costruire adattamenti, c'è poco tempo per correggere le scelte. Quindi le strategie degli allenatori, in funzione alle proprie conoscenze e ai propri credi, vengono assecondati in funzione a quelli che sono questi ormai paletti che il calendario stesso ci porta e ci mette di fronte.
4: Il Napoli si è riservato il diritto, naturalmente tutti quanti noi, quelli che amano il Napoli, quelli ai quali stanno a cuore le sorti del Napoli, sperano che Benoit possa così confermare quello che di buono si diceva di lui qualche anno fa. Poi gli infortuni hanno un po' tarpato le ali a questo ragazzo, se torna ad essere integro come lo era quando è arrivato in Inghilterra, Napoli si troverebbe in rosa un Marcantonio, un difensore tra l'altro molto bravo nell'uscita palla tra i piedi. Quindi l'augurio di chi vuole il bene del Napoli è che il Napoli si ritrovi un ragazzo integro, quindi lontano dal ragazzo che invece è stato bloccato dai tanti infortuni. Se poi invece vogliamo rimestare nel torbido, c'è anche una parte di critica e perché no magari in tifoseria che resta scettica sullo stato di salute di questo ragazzo. E poi il campo, come sempre, sarà il giudice ultimo, quello severo, inappellabile, la Cassazione, il campo ci dirà. Chi vuole il bene del Napoli si augura che questo ragazzo stia non bene, ma benissimo.
5: Guarda, era la scelta più giusta che potessero fare. Devo dire che anche Italiano mi sarebbe piaciuto, perché sono affezionato al ragazzo, che è stato un mio giocatore, ma ha fatto una bella strada, quindi, però ha fatto una stupidaggine. Quindi, detto questo, Allegri è la persona giusta, anche perché è una squadra di giocatori esperti, una squadra forte sotto tutti i profili, deve giocarci lo scudetto perché è l'unica che può combattere l'Inter, quindi meglio di così non si poteva fare. Adesso poi sono rimasti De Bruyne soprattutto, secondo me, e poi altri giocatori, io impazzisco per Anghissa, quindi qui tu hai il centrocampo più forte d'Italia, ma sì, è una squadra, hai nominato tutti i giocatori di grandissima qualità, ma soprattutto personalità e esperienza. Allora, il discorso è: le partite le vinci sulle fasce laterali, quindi hai i giocatori adatti per l'uno contro uno sulle fasce laterali, hai il centravanti forte, hai i centrocampisti che fanno gli inserimenti come McDominay. Sai tutto, l'unico problema che hai oggi, secondo me, è che hai questi infortuni in difesa, che devi mettere a posto. Quando hai fatto questo, ma sì, ma è l'unica squadra che può controbattere l'Inter, lo dico da tempo, le altre sono indietro, molto indietro.
6: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Ben ritrovati da Vincenzo Perna. In apertura, tragedia a Nola, dove nella tarda serata di ieri Ania Ponzo, 33 anni, è morta dopo una caduta dal balcone della sua abitazione. La tragedia è avvenuta intorno alle 22.30 ed è avvolta da un alone di mistero. Sulla vicenda infatti indagano le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto per i primi rilievi del caso. Toccherà a loro stabilire l'esatta dinamica dei fatti e su cosa abbia provocato la caduta della giovane donna. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, intanto la notizia della tragedia ha subito fatto il giro della città. Ancora cronaca, un 48enne di Mirabella e Clano è stato arrestato dai carabinieri per detenzione e spaccio di stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati trovati nell'auto rimessa dell'abitazione 1,7 kg di marijuana suddivisi per anno di produzione e per qualità. Sequestrato anche materiale per il confezionamento, termometri e igrometri per monitorare temperature e grado di umidità. Il 48enne, gravato da precedenti analoghi su disposizione della Procura di Benevento, è stato ristretto agli arresti domiciliari. Sempre cronaca, la Procura di Napoli Nord indaga per omicidio colposo iscrivendo nel registro degli indagati quattro medici dell'ospedale Giuseppe Moscati di Aversa ritenuti responsabili della morte di Angela Salzano. La 43enne di Afragola è morta dopo diverse settimane di agonia. Nel mirino della Procura ci sono il ginecologo che ha eseguito l'esterectomia per l'esportazione di un fibroma uterino e tre componenti dell'equipe chirurgica. La Procura ha affidato l'incarico a un pool di esperti chiamato a far luce sulla sequenza di eventi che ha portato alla morte della 43enne. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli prosegue gli allenamenti in vista del primo impegno di campionato in programma sabato a Marassi contro il Genoa, arbitra Di Bello di Berindesi. Unico dubbio di formazione, il ballottaggio tra Spinazzone e Oliveira sulla corsia difensiva di sinistra, mentre in avanti Allison affiancherà Politano dietro a Højlund. Intanto sul fronte mercato gli azzurri annunciano l'arrivo di Costantino Favasuli e questa mattina il difensore francese Vadi Ashila ha effettuato le visite mediche a Villa Stewart prima di legarsi, sebbene in prestito, al club azzurro. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'ascolto.

0: Lego. Lego.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno. Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
1: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Dolce Nera, Luke 3, Eddie Brock, Trigno, Lime Loop e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero e pure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un pro che hai, per stupirti.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. La pressione atmosferica resta alta sulla Campania questo giovedì 20 agosto. Il tempo si presenta e mantiene, di conseguenza asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, caldo ancora di piena estate con temperature massime in diverse località comprese fra i 30 e i 33 gradi. Anche i valori minimi resteranno elevati sul tratto costiero attorno ai 25-26 gradi in diverse località, mentre nell'entroterra si starà un po' meglio. La ventilazione sarà per lo più debole a regime di brezza, salvo locali rinforzi sull'Appennino. Dettagli ed approfondimenti ulteriori sull'app di Trebi Meteo.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ad agosto la super promo è servita da ACF Cerciello Auto. Anticipo zero, furto incendio zero, antifurto satellitare zero, eppure l'estensione di garanzia a costo zero. Ad agosto siamo sempre aperti.
1: 000 Cerciello Auto.
0: Ti aspettiamo a Somma Vesuviana e Baiano e su cfcerciellouauto.com.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata, metti in tavola.

0: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
1: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
2: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Pitti Pizza and Friends. Napoleone, Federica Abate, Banfi, Lorenzo Lupo, Giovani e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Ogni giorno più di 500 professionisti sono impegnati a darti il meglio della tecnologia per rendere la tua vita più facile, più divertente, più straordinaria. Il tutto per creare un'esperienza d'acquisto senza precedenti. La tecnologia rende ogni momento speciale. Scopri il futuro oggi stesso. Benvenuti in un mondo più avanti. Benvenuti da Euronics Tufano.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: A unirti al qui presente lupino?
1: Sì, lo voglio!
0: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Le ultime occasioni della stagione e le novità da non perdere. Un sogno.
1: Approfitta degli ultimi saldi fino al 70% sui prezzi outlet nelle oltre 160 boutique. La Reggia Designer Outlet. Vieni per i saldi e rimani per i nuovi arrivi.
2: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.